0: contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Catagliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
1: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
0: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano della Chiesa negli ultimi decenni, presidente dei Vescovi ed espressioni della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita, la Camera Ardente al Seminario Romano Minore. E oggi più tardi l'esame di maturità.
3: Radio 1 Sport.

fiori, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron, Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica, un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
3: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate: cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump ha poi auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però un nuovo massiccio attacco missilistico russo ha preso di mira la capitale ucraina. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare, lo abbiamo detto, a una possibile missione nello stretto di Hormuz. Poi la premier si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
4: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
5: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
4: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
5: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
4: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Lutto nel mondo della cultura, addio a Carlo Ginzburg, storico del Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori intellettuali antifascisti. Aveva 87 anni, professore emerito alla Normale di Pisa, era stato docente di storia anche a Bologna e negli Stati Uniti. Ha legato il suo nome alla cosiddetta microstoria, l'approccio che spostava l'attenzione dai macroeventi alle dinamiche sociali e quotidiane. Importanti anche i suoi studi su inquisizione, stregoneria e credenze popolari. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano, quella uguale per tutti. E come vuole la tradizione, molti dei maturandi trascorreranno parte di questa notte insieme. Ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte a Brindisi dalla nostra inviata.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siglato tra Stati Uniti e Iran il memorandum d'intesa. A Versailles, l'intarda serata durante la cena di chiusura del G7, il presidente Trump ha firmato personalmente una copia dell'accordo. Per parte sua, l'Iran conferma la firma in via elettronica. Il premier del Pakistan Sharif conferma la cerimonia della firma per domani in Svizzera. Lo stretto di Hormuz verrà subito riaperto e gli Stati Uniti revocheranno subito il blocco verso i porti iraniani, alcuni dei punti dell'accordo. La Premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto a un nuovo intervento in tal senso, confermando poi la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una rinnovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente unito e più credibile. Intanto nella notte si registrano attacchi russi su Kiev, raid ucraini con droni su Mosca e poi abbiamo un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, probabilmente per un attacco con droni ucraini. La cronaca: il tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP, per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
3: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona. In corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
2: E siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
4: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
5: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
4: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano del Vaticano, presidente dei Vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La Camera Ardente al Seminario Romano Minore. Oggi è il giorno dell'esame di maturità, oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce da scegliere, domani la seconda prova che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier.
0: Rai, Radio 1 Sport.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Derek Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però fuoco incrociato, un nuovo massiccio attacco missilistico di Mosca ha preso di mira la capitale ucraina. Alcuni raid di Kiev hanno causato un morto e due feriti nella regione russa di Rostov. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev, poi Meloni si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
5: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno stato medio piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
6: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
5: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
0: e tra poche ore oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta, il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato.
7: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles in tarda serata durante la cena di chiusura del G7. Il presidente Trump ha firmato una copia dell'accordo per parte sua, l'Iran conferma la firma in via elettronica, il premier pakistano Sharif conferma la firma tra i due paesi domani in Svizzera.
3: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile, ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni riprenderemo i bombardamenti.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, subito apertura dello stretto di Hormuz e stop al blocco dei porti iraniani imposto dagli Stati Uniti. Poi l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, si tratta di 24 miliardi di dollari, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una missione internazionale nello stretto di Hormuz. Positivo il commento anche per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento in tal senso. E proprio del rapporto con Donald Trump, la Premier parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente unito. È più credibile. E intanto, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, nella notte ci sono attacchi su entrambi i fronti, missili su Kiev, un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, drone su una raffineria a Mosca. La cronaca: non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
5: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
6: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
5: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa:
6: l'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
5: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano nel mondo cattolico, presidente dei vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La Camera Ardente al Seminario Romano Minore. Oggi l'esame di maturità, oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce, domani la seconda. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Sport, calcio, i mondiali americani, vittorie per Ghana 1-0 su Panama, Inghilterra 4-2 contro la Croazia, finisce 1-1 tra Portogallo e Congo e sono in campo in questo momento l'Uzbekistan, che è allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro, e la Colombia in questo momento al minuto 73, il risultato è 2-1 per la Colombia. Era l'ultima notizia, linea a successo.

RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo che prevede l'apertura immediata dello stretto di Hormuz. In studio, Azzurra Meringolo.
4: Prima di lasciare il G7 e tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma l'accordo con l'Iran. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Punti che portano diversi analisti a parlare di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto.
3: Concluso il G7 di Evian in Francia, oggi Giorgia Meloni parteciperà al Consiglio europeo. Compatto il sostegno a Kiev, ha ribadito la Premier, e disponibilità dell'Italia alla possibile missione internazionale a Hormuz. Quindi la ritrovata sintonia con il presidente americano Trump. I nostri caratteri sono forti, ci diciamo quello che pensiamo e rappresentiamo gli interessi delle nostre nazioni. La sintesi di Giorgia Meloni, ascoltiamo le sue parole.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
3: Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose di barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della procura di Pavia, che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Problemi risolti in serata dopo un pomeriggio di caos per la circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna per un incendio nell'Odigiano. Molti ritardi, anche di 2 ore, mentre una decina di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Sentiamo le voci di alcuni viaggiatori raccolte da Daniela Cuzzolin Oberosler alla stazione centrale di Milano.
6: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che aveva dovuto è stato fermo per un'oretta, però non ha recuperato.
7: Io per Reggio Emilia 30 minuti, forse mi va bene, solo 30 minuti.
8: Che doveva partire 3 ore fa, soppresso quello delle 3:30 e quindi adesso vediamo se parte quello delle 18.
3: Maturità, si parte. Oggi è la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. La scelta sarà tra 7 tracce. Oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami. Mentre domani seguirà la seconda prova. E come vuole la tradizione, molti dei maturandi hanno trascorso parte della notte insieme. Ascoltiamo nel servizio le loro sensazioni nelle ore della vigilia.
9: Responsabilità. Diventi grande nel vero senso della parola. Hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
10: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo. In mezzo, una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
9: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo. Mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
10: Un confine che, tradizione vecchia ormai, quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme, nelle poche ore che li separano dalle prove.
11: Come si festeggia?
12: Con gli amici.
11: Che fate?
12: Andiamo in giro, parliamo.
11: Obiettivo?
12: Non pensare all'esame.
10: Obiettivi comuni, come gli stati d'animo.
11: Come state?
13: Io abbastanza tranquilla.
14: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
11: Tu non volevi uscire?
14: No, ho cambiato idea subito dopo.
11: Cosa farete stasera?
14: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento. Poi domani si pensa.
10: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
3: Mondiali di calcio, esordio vincente per l'Inghilterra che batte con un secco 4-2 la Croazia. Vince anche il Ghana 1-0 contro Panama, mentre il Portogallo non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Nell'ultimo match di giornata, finito poco fa, la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Sul tavolo del G7 Trump firma l'intesa con l'Iran, domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Ci sono lo stop alle ostilità e impegni su nucleare e Hormuz. Per lo stretto, pronti a fare la nostra parte, ribadisce la Premier Meloni. Sintonia ritrovata con la Casa Bianca nel pomeriggio, il Consiglio europeo. Garlasco, la madre di Andrea Sempio in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è in pericolo di vita, il legale del figlio abbassare i toni. Maturità, l'attesa è finita, alle 8.30 si parte con lo scritto d'italiano e fino all'ultimo è Toto Traccia. Sui banchi oltre 500.000 di studenti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, vince anche il Ghana, solo pari tra Portogallo e Congo. L'Uzbekistan di Cannavaro cede alla Colombia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo.
3: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro e firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sentiamo più nel dettaglio quali sono i punti del memorandum, il cui testo è stato reso pubblico dagli statunitensi.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Concluso il G7, i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, si ritroveranno al Consiglio al via nel tardo pomeriggio a Bruxelles. Da Evian la Premier ha ribadito soddisfazione per il rinnovato sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare a una possibile missione nello stretto di Hormuz. E si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
5: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
6: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
5: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Dicevamo della ritrovata unità degli alleati occidentali al fianco dell'Ucraina. Sul campo proseguono i raid. Kiev attaccata nella notte con missili balistici russi, almeno due le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte, colpita dai droni una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov, un morto e due feriti. Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento, via libera all'apertura di hub in paesi terzi, procedure accelerate nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, limite massimo di detenzione per i migranti irregolari in attesa di rimpatrio portato da 6 mesi a 2 anni, norme che sono argomento di confronto politico insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze.
0: Le riproporremo in aula. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, risponde così ad Antonio Tajani, che aveva detto l'accordo di coalizione c'è e non prevede preferenze. Anche noi moderati è a favore dell'indicazione del candidato sulla scheda, mentre la Lega è contraria. Quanto basta alle opposizioni per parlare di maggioranza spaccata chiedendo di sospendere i lavori in commissione? Per i progressisti il testo rimane incostituzionale e antidemocratico con il solo obiettivo di mantenere al potere il centrodestra. Chiara Braga, PD.
1: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
0: Ma a Roma arrivano anche gli echi del regolamento rimpatri. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione, la linea del governo vince a Bruxelles. Isabella Tovaglieri, Lega.
7: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
0: Per PD e 5 Stelle il regolamento è invece inumano, si fonda, dice AVS, su politiche punitive, centri di detenzione, deportazioni. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca, caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio invita ad abbassare i toni dopo che la madre dell'indagato nella nuova inchiesta è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
8: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
9: L'impegno moltiplicato. Gli sforzi per ridarle la debita tranquillità in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
8: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Il giorno dell'interrogatorio, interpellata su questo punto, accusa un malore in un'intercettazione agli atti mentre parla del tagliandino con il marito. La si sente piangere. Simone Zazzera, GR1.
2: Convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino Venezia. Il ragazzo ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande della procura. Al termine dell'udienza, il giovane è stato trasferito dalla comunità protetta al carcere minorile. Ore di caos ieri nella circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna. A causa di un incendio, treni fermi per ore sotto il sole, cancellazioni e ritardi, risolti solo in serata.
10: Le fiamme tra le sterpaglie sono divampate all'altezza di Livraga, nell'Odigiano. Dopo la caduta di un traliccio che ha provocato il blocco della tensione, due treni ad alta velocità sono rimasti a lungo fermi fra Milano e Bologna senza l'aria condizionata. È intervenuta la protezione civile per assistere i passeggeri, alcuni colpiti da malori ma subito soccorsi. La linea alta velocità in quella tratta ha subito uno stop totale di circa 6 ore. Ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze, tra cancellazioni e variazioni d'orario, molta la confusione fra i passeggeri.
11: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che è stato fermo per un'oretta
12: e doveva partire 3 ore fa.
10: I tecnici di RFI sono intervenuti e hanno riattivato uno dei due binari consentendo la progressiva ripresa del traffico. Una decina di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il ministro dei trasporti Salvini ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Svelato il piano Italia di Stellantis. Nella strategia industriale del gruppo la conferma di investimenti significativi.
8: L'amministratore delegato Filosa, in audizione a Montecitorio, assicura che il gruppo ha una visione chiara per l'Italia, dove investirà 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni. Oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Lo stabilimento di Cassino non sarà venduto e il suo futuro è legato al piano Maserati. L'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
13: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
8: Filosa chiede alla politica risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Maturità si parte. Questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti di tutta Italia.
14: L'attesa è finita e tutto è pronto. Alle 8.30 in punto, oltre 527.000 studenti di tutta Italia affronteranno la prima prova scritta della maturità, il tema d'italiano. La prova è identica per tutti gli indirizzi di studio. I maturandi potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Quello di quest'anno sarà un esame con tante novità, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Intanto per la prova di oggi, già da giorni, sui social impazza 8 tracce. Tra i favoriti gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica negli anni di Ruini, presidente della CEI.
15: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma a fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
16: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
15: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
16: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
15: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
16: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
15: Era l'idea che la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
16: Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Il meteo, ancora qualche temporale ma soprattutto molto caldo. Continuano a salire le temperature, oggi raggiungeranno i 36 gradi, nel fine settimana potrebbero toccare i 40 in alcune località delle entroterra. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro nord. Calcio, continuano a non deludere i goleador più attesi. A secco solo Cristiano Ronaldo al suo 6° mondiale. Completato il primo giro, tutte le squadre hanno fatto il loro debutto.
17: L'Inghilterra ne fa 4 alla Croazia, nuova rappresentazione plastica del buona la prima. A Dallas discende la partita forse più divertente fin qui dell'intero mondiale. Doppietta di Harry Kane in versione Hurricane, poi Bellingham e Rashford. A nulla servono le due marcature di Baturina, che peraltro gioca in Italia, nel Como e Musa. Modric e compagni cedono 4-2. Vince anche il Ghana, che in pieno recupero piega Panama 1-0, guizzo vincente degli Yirenki. Delude invece il Portogallo di CR7, che non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Segna subito il Portogallo con João Neves, pari Congo con Vissà. Nell'ultimo match di giornata, infine, poco fa, esordio amaro per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che cade 3-1 contro la Colombia. In rete Muñoz, Luis Diaz e Campaz per gli uzbeki, il gol dell'illusorio 1-1 di Faisulayev. Anche oggi 4 partite, si parte alle 18 con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia, Bosnia che, lo ricordiamo con amarezza, ci ha eliminato nella finale playoff per arrivarci a questo mondiale, quindi Canada-Qatar e in chiusura di giornata Messico-Corea del Sud. Manuel Codignoni, GR1.
2: Sono le 7:14, ora la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi. I 14 punti del memorandum tra Stati Uniti e Iran, le conclusioni del G7, la questione Libano, poi il controllo dei flussi migratori, remigrazione, rimpatri e il patto europeo su migrazione e asilo. Con Giorgio Zanchini su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
18: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo Part.
20: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Accordo fatto, USA e Iran firmano il memorandum d'intesa, ecco i 14 punti del piano, Hormuz sarà riaperto. Droni di Kiev su Mosca, colpita una raffineria, nel pomeriggio il Consiglio europeo su caro energia e Ucraina. La Premier Meloni con Trump ampie convergenze e rapporto immutato e su possibili intese con Vannacci spiega no ad alchimie, l'importante è governare bene. Overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio in ospedale ma non è in pericolo. Il legale del figlio, abbassare i toni sul caso Garlasco. Maturità, ci siamo, al via la prova d'italiano per 500.000 di studenti. Nel nostro giornale l'attesa e le speranze dei ragazzi nei collegamenti con le inviate. Italia bollente, temperature verso i 36 gradi e domani saliranno ancora. Nel weekend previsti picchi di 40 gradi. Una canzone per l'estate, arriva Hit Parade, il brano di Jovanotti per la coppia Morandi Amoroso, domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiali di calcio, uragano Inghilterra, i leoni travolgono la Croazia trascinati da Harry Kane, delude il Portogallo, vince il Ghana, la Colombia sconfigge l'Uzbekistan di Cannavaro. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Trump anticipa i tempi e ancora in Francia per il G7 sigla il documento che ribattezza con il suo nome. Da New York la corrispondente.
4: Lasciando la reggia di Versailles, dopo la cena con il presidente francese Macron, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran, già firmato elettronicamente domenica scorsa dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Poi riparte per Washington. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E ora entriamo nel dettaglio dell'accordo in 14 punti, reso noto dagli statunitensi, ma che simultaneamente a quello di Trump ha ricevuto il via libera di Teheran.
5: Il presidente iraniano Pezeshkian si fa fotografare davanti ai ritratti delle tre guide supreme con il testo dell'accordo tra le mani. Un'intesa firmata a distanza, con una stilografica blu a Teheran, con un pennarello nero da Trump. La fine delle ostilità su tutti i fronti è il primo punto dell'accordo. Teheran avverte però che un eventuale attacco in Libano farebbe saltare tutto. Entro 30 giorni sarà inoltre ripristinata la navigazione nello stretto di Hormuz, anche se resta sul tavolo l'ipotesi di un futuro pedaggio, magari sotto altro nome. L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito e di rinunciare alle armi nucleari, annuncia la Casa Bianca, parlando di una grande vittoria. L'intesa prevede però anche un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, una cifra ben superiore a quella dell'accordo firmato da Obama nel 2015. Washington si impegna inoltre a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, misure che portano Teheran a parlare di un trionfo. Ma gli oppositori del regime accusano Trump di aver voltato loro le spalle negoziando con la Repubblica Islamica anziché rovesciarla come promesso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E dopo il G7, per i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, il confronto sui dossier internazionali prosegue al vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, al via nel tardo pomeriggio. Da Evian, la Premier ha parlato anche di qualche questione di politica interna, dopo le considerazioni sui temi internazionali e i rapporti con gli Stati Uniti. L'inviata.
6: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europarlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la Premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra tra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Il nome potrebbe essere espresso da un paese piccolo, la suggestione di Giorgia Meloni, che riscontra anche un atteggiamento positivo di Trump per arrivare alla pace. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
0: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
6: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian.
7: Non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene.
8: Il movimento dell'onorevole Vannacci ha già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra.
7: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Prezzi del petrolio in calo dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. I contratti per luglio sul WTI scendono a $74 al barile, quelli per agosto sul Brent a 77. In scia all'ottimismo i futures a Wall Street avanzano, Dow Jones e Nasdaq più 0,56 e più 1,2%. Ieri la borsa di New York aveva chiuso in negativo con la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati, aprendo però la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno per l'inflazione elevata. La guerra in Ucraina. Al G7 Zelensky ha visto ricompattarsi gli alleati occidentali al suo fianco. La guerra continua a infuriare sui due lati del fronte. Da Mosca la corrispondente.
9: Ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Per la seconda volta questa settimana a Kiev sono risuonati gli allarmi. I testimoni parlano di violente esplosioni. Sui social le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare al sicuro perché sono in corso attacchi con missili balistici. Notizie che arrivano mentre Zelensky, che oggi sarà alla NATO per partecipare alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato. E infatti, dopo le sanzioni contro Mosca, continuano gli attacchi con droni. Il Ministero della Difesa stamattina parla di oltre 500 droni neutralizzati. Uno sciame invece è tornato a colpire la raffineria di Mosca per la seconda volta in pochi giorni. Un attacco massiccio, quasi 200 droni, dice il sindaco, mentre testimoni parlano di un denso fumo nero sul quartiere alla periferia della capitale, ma arrivano notizie di vittime nei pressi di Zaporizhia, Belgorod, Rostov, mentre a Bryansk ieri un drone avrebbe colpito un autobus di bambini in arrivo dalla Bielorussia, uccidendo uno dei loro accompagnatori. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Da Venezia, dal simposio COTEC, le fondazioni d'Italia, Spagna e Portogallo per la cooperazione tecnologica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia l'allarme su Big Tech e intelligenza artificiale. Pochi privati sopra gli stati, con l'invito all'Europa a non essere timida e a mettere regole.
10: L'Unione Europea deve compiere un salto. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
11: Sprona l'Europa, il presidente Mattarella, sull'intelligenza artificiale deve passare dalle parole ai fatti, avverte. Scrittura, analisi, elaborazione di dati, il processo tecnologico abbraccia ormai tanti settori. L'invito del capo dello Stato è a non demonizzarlo, piuttosto a governarlo, perché accanto al rischio di perdere posti di lavoro c'è quello anche di accrescere le diseguaglianze a causa della concentrazione del controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
10: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
11: Di qui l'auspicio a seguire le parole di Papa Leone e non ridurre le persone a un processo automatizzato. L'Europa, conclude Mattarella, affronti in modo unitario una delle grandi sfide del nostro tempo.
10: Lo dobbiamo alle giovani generazioni.
11: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento. È uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo con cui l'Unione conferma il nuovo corso in tema di migrazioni. La corrispondente.
12: Adopted. Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. È la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, collaborando con le autorità. In caso di mancata cooperazione, i
13: migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati, con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi sulla base di accordi bilaterali sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Questo regolamento è un altro tassello importante del patto di migrazione e asilo, entrato in vigore la scorsa settimana, e punta a rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E le nuove norme europee sui rimpatri, insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze, sono tema di confronto politico.
14: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
15: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
14: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
14: Vasco Pirri, GR1.
3: Rai Radio 1, parliamo di scuola perché oggi è una giornata particolare, al via gli esami di maturità. In studio Sonia Filippazzi.
17: Esame che torna a chiamarsi appunto di maturità, oltre 500.000 gli studenti pronti a partire per la prima prova, lo scritto di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Conto alla rovescia, si comincia alle 8.30 tra consueto rito del Tototraccia e alcune novità complessive della prova. Il punto con le nostre inviate, partiamo da Paola Guarnieri che si trova all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
18: Sì, è un esordio uguale da decenni e da generazioni, quello che tra poco, come dicevate, vivranno i 527.747 maturandi da Trieste a Palermo. Prima prova d'italiano, uguale per tutti, 7 tracce a disposizione, 2 di attualità, 2 di letteratura, 3 testi argomentativi, 6 ore per svolgerle, i candidati non possono uscire prima delle 4 ore. Schema immutato per un esame che, come dicevate, in parte è stato modificato da un decreto lo scorso autunno, a partire dal nome, non più esame di Stato ma esame di maturità. Poi nell'impianto orale non più tutte le materie, si portano solo 4 materie, 2 degli iscritti, 2 scelte dal ministro comunicate a fine gennaio, divieto di fare scena muta all'orale pena la bocciatura, commissione più snella, 4 commissari più 1, non più 6, 2 interni e 2 esterni. I ragazzi in questo momento stanno entrando a scuola, qui all'Istituto Maiorana di Brindisi dove io mi trovo. Raccolto un po' di voci prima dell'ingresso naturalmente sul Tototraccia, ve le faccio ascoltare e poi la linea può tornare da Brindisi allo studio.
19: Dormito?
20: No, o almeno ho dormito male.
19: Primo pensiero appena sveglia.
20: Oggi è l'esame.
19: Cosa vi aspettate dalle tracce, idee, pronostici?
21: Boh, forse qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale.
19: Gli 80 anni della Repubblica?
22: Pure mi piacerebbe, io seguo anche molto la storia d'Italia.
20: Io ce li ho. Allora, prosa, Delida o Svevo, poesia, Montale, oppure anche Ungaretti.
19: Questo c'è sulla base di sondaggi, statistiche?
20: Probabilità degli autori usciti in questi ultimi anni.
19: Tra questi che hai immaginato saranno, insomma, le tracce che escono, cosa farai?
20: Delida.
17: Grazie a Paola Guarnieri, all'opera tra poco dunque ragazze e ragazzi, ma non solo, tra i maturandi oggi anche un grintoso signore di 78 anni e poi naturalmente l'impegno di dirigenti, prof e in genere il personale scolastico. Sentiamo l'altra nostra inviata Maria Cristina Cusumano che si trova al liceo classico scientifico linguistico Gaetano De Sanctis alla periferia nord di Roma.
1: Ci siamo, mancano pochi minuti all'inizio dell'esame di maturità. In circa 300 oggi affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, qui al liceo Gaetano De Sanctis di Roma. Dizionari tra le mani, zaini spalla, i volti un po' tesi ed emozionati ma anche sorridenti. C'è chi sono entrati praticamente tutti, c'è chi ha varcato la soglia del liceo tenendosi per mano, chi è entrato in gruppo, chi da solo, chi con la testa bassa, ma sentiamo subito le loro emozioni. State entrando?
2: Sì.
1: Siete emozionate?
2: Beh, un po' sì. Che ansia.
1: E cosa vi aspettate?
4: Io spero esca Pasolini, ma questa cosa non succederà mai.
2: Io personalmente spero nel tema della crisi dell'identità del Novecento o in un tema sulle donne.
1: Ieri sera avete festeggiato?
2: Sì, siamo venuti qui, abbiamo cantato, poi siamo andati a dormire.
1: Siete riuscite a dormire?
2: Sì, sì, siamo riuscite. Un po' di ansia, quindi abbiamo fatto fatica, però sì, un po' siamo riuscite.
1: Ecco, come avete sentito, accanto a loro sin da ieri sera docenti e anche la preside dell'istituto Cosima Stefania Chimienti è stata proprio con loro per rassicurarli e ascoltiamola.
23: Ci siamo, l'esame sta iniziando, i ragazzi sono emozionatissimi, ieri sera hanno festeggiato con noi, abbiamo pensato di aprire il cancello della scuola e consentire loro di cantare notte prima degli esami, è stato veramente molto molto emozionante anche per noi adulti. Quella dose di ansia che c'è, è bene che ce l'abbiano, insomma è normale, è fisiologico ed è adrenalina pura quello che consentirà loro di dare il massimo in questa prova.
17: Grazie dunque a Maria Cristina Cusumano, in bocca al lupo a tutti, auguri come di consueto anche dalla Presidenza del Consiglio, ricordatevi i sacrifici fatti per arrivare fin qui, portate tutto questo con voi e dimostrate chi siete, il messaggio della Premier Meloni. Sei dunque le ore di tempo per questo primo scritto e tra pochissimo sapremo anche quali sono le tracce effettivamente proposte.
3: Le 8:16 minuti, la cronaca, parliamo del caso Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per una intossicazione da farmaci.
24: La signora rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
25: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
24: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
25: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
3: L'omicidio di Chiara Guerra a Sanstino di Livenza, nel Veneziano, convalidato il fermo del nipote 17enne, reo confesso.
26: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato, al carcere minorile. È il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne, che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola, coperto da un telo, fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
3: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali dell'ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto a 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Così il pontefice su Ruini in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Traffico ferroviario dell'alta velocità tornato alla normalità nel tratto Milano-Bologna dopo i disagi registrati ieri e uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla parte elettrica. Convogli con forti ritardi o cancellati. A peggiorare i disagi l'ondata di calore che ha investito la pianura padana. 2 treni rimasti fermi senza aria condizionata nell'Odigiano con una donna di 44 anni soccorsa. Le testimonianze di alcuni passeggeri.
0: Un viaggio non bello, 1 ora e 45 di ritardo.
5: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
6: Il mio treno è quello più in ritardo di tutti, sono 100 minuti.
7: Aspetterò altri quasi un'altra ora.
8: Il nostro treno è in ritardo di 55 minuti e siamo qua ad aspettarlo.
3: E oggi aumentano ancora le temperature, 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro-nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
9: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
3: Nel Regno Unito ha deciso ufficialmente il college per il principe George, 13 anni, primogenito dell'erede al trono William e della principessa Kate. Andrà al prestigioso college di Eton, seguendo così le orme del padre.
10: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui, proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: La musica arriva domani in radio e sulle piattaforme digitali. Hit Parade, un brano solare scritto da Jovanotti e il produttore DJ 6PM per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
27: E ancora una volta Lorenzo Jovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza Sanremo 2023, fino alla più recente Monghidoro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
28: L'idea di Jovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
27: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
28: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
27: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: E Genova si prepara all'evento musicale dell'estate, 3 serate con il vincitore di Sanremo 2025.
29: Tornare quando ci bastava vedere, piangere.
3: A casa, il titolo dello show di Olly nella sua città. 3 appuntamenti già sold out, il primo questa sera, gli altri 2 il 20 e 21 giugno, che riportano la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Il palco è lungo 50 metri, 10 metri invece la passerella centrale. Dopo i 3 live il prato verrà ricostruito. In molti sperano che per Genova questo evento musicale sia l'inizio di una nuova stagione, quella del ritorno dei grandi concerti.
29: Oh, dimmi che non sono solo dei pensieri.
3: Sono le 8:24 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
11: Buongiorno a te Sabrina, noi parliamo di migranti. Ieri l'approvazione del nuovo regolamento, come va letto, perché stamani i giornali lo interpretano in maniera molto diversa, o molto critica o molto elogiativa. E poi è la stessa cosa della remigrazione, ne parliamo tra poco.
3: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
21: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
30: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
31: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
32: Eurospin, la spesa intelligente.
33: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
34: GR1 Sport.
35: Buongiorno da Manuel Codignone. Un'Inghilterra travolgente, versione uragano. Non a caso il suo trascinatore Harry Kane riecheggia proprio al Hurricane, all'uragano appunto. La squadra di Tuchel batte 4-2 la Croazia, che fu terza 4 anni fa in Qatar. Prova scintillante, ce la racconta il nostro inviato a Dallas.
36: Forse la partita più divertente vista finora alla Mondiale. Inghilterra e Croazia vanno di botta e risposta nel primo tempo, ma nella ripresa sono i bianchi d'oltremanica ad avere giustamente la meglio. 4-2 il risultato finale. Di protagonisti più attesi sono proprio quelli che decidono la partita in positivo ed in negativo: Harry Kane e Luka Modric. Kane fa doppietta, il primo gol su rigore fatto ripetere dall'arbitro, il secondo con un imperioso stacco di testa. Modric commette il fallo da rigore e ne risente. A inizio ripresa viene sostituito. I croati assegnano con Baturin e Musa all'ultimo secondo del primo tempo. Ecco Harry Kane a fine partita. Il gol subito a fine primo tempo ci ha dato una scossa. Abbiamo aggredito la Croazia, che è una squadra fortissima, e questo rende la nostra vittoria ancora più importante. Bellingham e Rashford, gli altri marcatori di un'Inghilterra che vuole stare tra le grandi. Dallas, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
35: E sempre in Texas la delusione di giornata, il Portogallo di CR7 che stecca la prima non andando oltre il pari contro la Repubblica Democratica del Congo. Sentiamo.
37: Houston, abbiamo un problema. Rallenta il Portogallo, tanto da consentire al Congo di conquistare il primo punto in assoluto al Mondiale 52 anni dopo la prima presenza dell'allora Zaire. Nel maestoso impianto texano, l'avvio però ha avuto i contorni di una sorta di copione già scritto, specie dopo 6 minuti, quando João Neves ha deviato di testa in rete un cross da sinistra di Pedro Neto. Pian piano però, gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo coraggio, qualche rischio certo, ma anche slancio per diverse iniziative, sfociate poi al quinto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wissa su cross da destra di Masuaku. Un colpo di testa lassù in cielo quasi all'altezza degli angeli, mentre all'altezza del manto erboso i difensori portoghesi stavano a guardare. Un capitolo a parte meriterebbe poi Cristiano Ronaldo, in campo fino all'ultimo, quasi mai messo in condizione di nuocere però. Capace sì, rapace no, e neanche preciso stavolta, più che il 44 di piede a pesare forse a Houston, il 41 di età, ma il mondiale, certo.
0: Rai Radio 1 Sport.

Signor capo delle risorse umane, senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 500.000 di studenti alle prese con la prima prova scritta della maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Il punto sulle tracce con Paola Guarnieri, che si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
3: Eccomi, allora, per quanto riguarda le tracce, tipologia A, testo letterario, Cesare Pavese, una poesia, si intitola Passerò per Piazza di Spagna, in cui lo scrittore proietta i suoi sentimenti per un'attrice sull'ambiente circostante. E poi un testo di Vitaliano Brancati intitolato I piaceri della memoria. Testo B, argomentativo, il discorso di insediamento del presidente Saragat, 26 giugno 1946, quindi gli 80 anni della Repubblica, era uno dei pronostici che si è avverato. E poi un testo di Piero Bianucci, te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farti capire, ultimo della tipologia B, Frank Furedi, l'autore, I confini contano, questo è il titolo del testo che parla dei confini tra generazioni, attenzione, tra l'adolescenza e l'età adulta. Ultima tipologia, C, tema d'attualità, Bengt Eusman, la scrittrice scrive della meraviglia di fronte ai fenomeni della natura, e poi Mario Calabresi, giornalista scrittore, il suo testo Alzarsi all'alba, in cui parla della fatica di cominciare molto presto la giornata. Queste le 7 tracce che gli oltre 500.000 maturandi stanno già affrontando, i ragazzi sono già al lavoro, vi aggiorneremo nelle prossime ore dall'Istituto Maiorana di Brindisi. A voi la linea.
2: Stati Uniti-Iran, dopo la firma di Trump, anche il presidente iraniano Pezeshkian sottoscrive a distanza il memorandum che punta a chiudere il conflitto. L'intesa, in 14 punti, prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, fa sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Sentiamo quali sono gli effetti dell'accordo sulle quotazioni del petrolio e più in generale sull'andamento dei mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
4: Il prezzo del petrolio scende anche oggi, il Brent è a $77.50 al barile. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto sapere che con il ritorno del petrolio iraniano sui mercati e la riapertura dello stretto di Hormuz, il rischio è addirittura quello di un eccesso di offerta a livello globale. La borsa di Milano apre poco mossa, in questo momento l'indice FTSE MIB di Milano segna più 0,11%, ieri Wall Street in America ha chiuso in discesa di circa l'1% con i suoi 3 indici principali, oggi i futures anticipo invece un avvio in rialzo. Ieri sera la Fed ha lasciato i tassi invariati come d'attese. L'attenzione era tutta per la conferenza stampa del nuovo governatore Kevin Warsh, che ha annunciato varie riforme, tra cui il modo di comunicare. In questo contesto non ha voluto dare indizi sulle prossime mosse, non ha messo il proprio parere sulle previsioni dei tassi dei prossimi mesi. Lo hanno fatto però gli altri membri del Consiglio, metà dei quali ha indicato almeno un rialzo entro fine anno, e questo ha comportato il calo delle borse. Oggi però si torna a parlare di tecnologia, che ha fatto salire la borsa di Seoul del 2%, quella di Tokyo di poco meno. Lì nello studio.
2: E all'indomani del G7, che ha visto un rinnovato impegno degli alleati occidentali al fianco di Kiev, sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Nella notte sulla capitale ucraina, missili balistici russi, almeno 2 le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte, colpita dai droni, una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov, un morto e 2 feriti. Sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che sarebbero nella disponibilità delle 2 sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella al Fedene in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere così il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione d'abbandono di minori. Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della procura di Pavia che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo l'avvocato difensore Liborio Catagliotti.
0: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo...
5: RAI Radio 1 Sport.

0: 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo la giornata da incubo sulla Milano-Bologna a causa di un incendio, disagi anche oggi per chi viaggia in treno. Circolazione fortemente rallentata sull'alta velocità Napoli-Roma a causa di danneggiamenti da parte di ignoti alla linea nei pressi di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con tempi di percorrenza maggiori sino a 90 minuti. Maturità, oggi la prima prova scritta, quella di italiano, l'assemblea costituente, brani da Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, dal sociologo Furedi al giornalista Mario Calabresi. Questi alcuni spunti per le 7 tracce previste. Poco più di 500.000 gli studenti in questo momento al lavoro, 6 le ore di tempo, e di maturità si parlerà anche tra poco all'Italia in diretta su questa rete dopo il giornale radio. Passiamo agli esteri. L'Iran esce rafforzato dalla guerra sferrata da Stati Uniti e Israele. Ne è convinto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakaei, poche ore dopo la firma del memorandum di intesa con Washington. Ma anche il presidente Trump canta vittoria.
4: Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente. Eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo, aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni, torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Intanto gli Stati Uniti hanno diffuso il testo di quello che il presidente ha ribattezzato l'accordo Trump e che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, la revoca del blocco navale e delle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni congelati iraniani. Teheran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E in economia, avvio contrastato per le borse europee, con gli investitori che mantengono un atteggiamento cauto dopo che la Federal Reserve americana ha lasciato i tassi invariati, ma ha segnalato un possibile aumento del costo del denaro nel corso delle prossime riunioni. Milano è poco sopra la parità, più 0,12%, Francoforte più 0,3%, sotto la parità Parigi e Londra. Sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che sarebbero nella disponibilità delle due sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedena in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto all'età di 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, così il pontefice in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Parliamone della caccia e scontro in aula e in piazza sulla proposta di riforma approdata in Senato.
5: Quasi 1000 gli emendamenti si alzano i toni sul controverso disegno di legge a prima firma Fratelli d'Italia che modifica le regole sulla caccia. In particolare aumenta specie, territori, giornate in cui è possibile sparare, incluse le spiagge, appoggia strumenti tecnici più impattanti e l'uso di uccellini vivi come esche, riduce il ruolo di enti tecnico-scientifici come ISPRA, aumenta quello del Ministero dell'Agricoltura, ma abilita per esempio anche guardie giurate private all'abbattimento. Per i favorevoli le attuali regole vanno aggiornate, i cacciatori sono ideali ambientali bioregolatori, riforma antiscientifica che favorisce le doppiette, ribattono opposizioni e voci critiche anche nella maggioranza. Plaude Federcaccia, protestano decine di associazioni ambientaliste, scrivono anche al Papa, lui mantiene terza età ma richiama a rispetto e tutela del creato. Sonia Filippazzi, GR1.
3: È morta a 35 anni Devay Chase, baby star di The Ring.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra russo-ucraina, ancora un'ondata di droni su Mosca, dove gli aeroporti sono stati chiusi per un attacco che ha colpito per la seconda volta in questa settimana una grande raffineria alla periferia della capitale russa. Offensive ucraine anche nella regione di Rostov, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Una risposta giustificata agli attacchi russi sulle nostre città, ha detto il presidente Zelensky. Questa notte missili balistici russi sono caduti sulla capitale ucraina. La cooperazione tra l'Europa e il Golfo presenta un enorme potenziale ancora inesplorato e può essere determinante nel collegare Occidente e Oriente, Africa e Asia. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato in occasione del Summit europeo del Future Investment Initiative 2026 che si svolge a Roma. La Premier sottolinea che l'Italia nel Golfo intende svolgere un ruolo di primo piano in quanto porta d'accesso all'Europa e naturale polo energetico, logistico e commerciale nel Mediterraneo. L'intesa in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo che prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha fatto sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Gli Stati Uniti condurranno una revisione della propria presenza militare in Europa entro 6 mesi, forse anche meno, lo ha dichiarato il segretario alla difesa statunitense Exet nel corso di una riunione dei ministri della difesa NATO. L'annuncio arriva mentre Washington esercita pressioni sugli alleati perché rafforzino le proprie difese. Siamo alla cronaca italiana, ancora disagi alla circolazione dei treni, questa volta però a causa di furti e danneggiamenti.
3: Ritardi e disagi alle stazioni di Roma e Napoli, l'ennesimo sabotaggio ai danni delle infrastrutture ferroviarie si ripercuote a cascata anche su altri collegamenti. Circolazione rallentata sulla linea Napoli-Roma a causa di danni alla rete da parte di ignoti, in particolare un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccilli vicino a Caserta. Trenitalia sta predisponendo collegamenti alternativi via Formia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. La situazione è già in lieve miglioramento, anche se nelle stazioni si sono registrati di prima mattina convogli cancellati e minuti di ritardo. Ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica, si erano segnalate difficoltà per i viaggiatori sulla tratta Milano-Bologna, con ripercussione per turisti e pendolari.
4: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
5: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il CSM sembra non avere tenuto nel dovuto conto i risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. Lo afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera del Consiglio Superiore sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici. La delibera ha individuato le procure distrettuali operanti in zona ad alta densità mafiosa, escludendo sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Oggi è il giorno della maturità, in corso per 500.000 di studenti la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Fra le tracce l'Assemblea Costituente e Cesare Pavese. Sentiamo Maria Cristina Cosumano, che si trova davanti al liceo De Santis di Roma.
6: Eh sì, sono ancora tutti impegnati con la prima prova scritta, come dicevate, l'esame di maturità, il tema di italiano. Circa 300 gli studenti del liceo classico De Sanctis di Roma stanno svolgendo la prova. Qui c'è molto silenzio. I maturandi hanno scelto una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, divise per 3 categorie. Per l'analisi di testo è uscita la poesia Passerò per la piazza di Spagna di Cesare Pavese, e sempre analisi di testo, ma per la prosa, un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Assemblea Costituente per il testo argomentativo, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Poi il brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E sempre un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Tre temi di attualità, il concetto di fatica, prendendo come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

something I want to talk about.

0: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli, è il giorno della prima prova dell'esame di maturità, quasi 528.000 gli studenti che dalle 8.30 sono alle prese con lo scritto di italiano. Le tracce per il tema includono una poesia di Cesare Pavese, il discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, un testo di Mario Calabresi per lo svolgimento 6 ore di tempo, la nostra inviata all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
3: Qui all'Istituto Maiorana nessuno studente ha ancora varcato il portone in uscita. Da 295 maturandi, tutti ancora a capochino sul banco a cimentarsi con la prova d'italiano. Sulle tracce che hanno avuto a disposizione, 7 in tutto, uguali in tutta Italia, abbiamo chiesto un parere alla professoressa d'italiano dell'Istituto Maiorana, Maria De Mauro. Sentiamo.
4: La Costituzione ce l'aspettavamo. Quello della frontiera è molto bello perché il confine generazionale tra genitori e figli, tra genitori che non vogliono crescere, figli che non vengono educati a crescere. Nella scuola questo è un problema che viviamo giornalmente.
3: La meraviglia nel guardare la natura?
4: Meraviglioso perché loro studiano anche autori, ad esempio studiano Pascoli. Il poeta è un fanciullino. Il fanciullino coglie il mistero della natura, ma il mistero della vita. Ma studiano anche Ungaretti, che in un momento di grande drammaticità come quello della guerra si meraviglia del fatto di amare più che in qualunque altro momento della sua vita, quando dovrebbe solo odiare. Sono delle tracce molto belle queste.
3: Da Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
2: Ritardi fino a un'ora e mezza sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli dopo che questa mattina sono stati rubati alcuni cavi di rame della rete ferroviaria in provincia di Caserta. I treni sono stati dirottati sulla linea tradizionale, la circolazione è ripresa regolarmente in tarda mattinata. Ieri altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici. Caso Garlasco, dopo l'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi chiedono di fermare il clima d'odio.
5: Daniela Ferrari ha trascorso la notte in terapia intensiva, ma secondo i medici dell'ospedale di Vigevano, la madre di Andrea Sempio non è mai stata in pericolo di vita. Gli avvocati del figlio negano che abbia tentato il suicidio. Per la donna è il secondo ricovero in meno di un anno per un'assunzione eccessiva di tranquillanti. A ottobre era finita d'urgenza al San Matteo di Pavia. I legali puntano il dito contro l'odio dei social nei confronti di una persona non indagata, ma nelle diverse inchieste sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017 sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato un anno dopo il delitto da Sempio a sostegno del suo alibi. All'epoca l'inchiesta su di lui venne archiviata. Dopo la riapertura del caso nel 2025, con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio ebbe un mancamento quando gli inquirenti le fecero il nome di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina del delitto andò lei a Vigevano per incontrarlo e diede poi il talloncino al figlio, che invece sostiene sempre la procura. All'ora dell'omicidio era proprio a Garlasco. Simone Zazzera, GR1.
2: Prima di lasciare il tavolo del G7 in Francia per tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma il memorandum di intesa con l'Iran. Chi critica l'intesa è invidioso, cattivo o stupido, dice in dubbio la cerimonia ufficiale domani in Svizzera.
6: Torna la nebbia sulla cerimonia con la quale domani in Svizzera Iran e Stati Uniti dovrebbero formalmente firmare il memorandum d'intesa già siglato in remoto e poi a distanza nella notte sia dal presidente Trump che dall'omologo iraniano Pezeshkian. A confermare la cerimonia era stato anche il premier pakistano con un post su X dal quale però è scomparso successivamente ogni riferimento a un evento ufficiale. Secondo diverse fonti in Svizzera potrebbero prendere il via la seconda fase dei negoziati, i 60 giorni estendibili di trattative previste dai 14 punti dell'intesa per raggiungere un accordo sul nucleare. Il primo punto dell'accordo, quello che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, è quello più in bilico. L'intesa prevede inoltre la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, successi celebrati dagli Ayatollah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E nonostante la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, non si fermano gli attacchi israeliani in Libano, dove questa mattina un uomo è morto dopo che un missile ha colpito la sua auto, ucciso anche un soldato israeliano durante uno scontro con Hezbollah. Rapporti ancora tesi tra Trump e Netanyahu, l'esercito di Tel Aviv non intende ritirarsi dal Libano meridionale occupato, rende noto una fonte governativa dello Stato ebraico, complicando così i negoziati con Washington. La guerra tra Russia e Ucraina, ancora droni su Mosca, dove gli aeroporti sono stati chiusi per un attacco che ha colpito per la seconda volta in questa settimana una grande raffineria alla periferia della capitale russa. Offensive ucraine anche nella regione di Rostov, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Una risposta giustificata dagli attacchi russi sulle nostre città, dice il presidente Zelensky. Questa notte missili balistici russi sono caduti su Kiev. Prezzo del petrolio in ribasso questa mattina, il WTI è a $74.86, mentre il Brent è scambiato a $77.89 al barile. Continua anche il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio dei prezzi del Mimit, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è di €1.86 al litro per la benzina e di €1.96 per il gasolio. Calcio a una settimana dal loro inizio, i mondiali americani archiviano la prima giornata della fase a giorni e inaugurano la seconda con incontri già decisivi.
1: Tutte le squadre scese in campo, giro di boa completato, primi promossi e bocciati, sorrisi e lacrime, immancabili le emozioni, come un gol al 95esimo, quello del baby talento del Ghana e Iranchi, che ha dato i 3 punti nell'1-0 su Panama, e le emozioni anche di chi, campione del mondo da giocatore, fa il suo esordio da allenatore. Fabio Cannavaro sulla panchina di un Uzbekistan combattivo e capace di riprendere i più quotati avversari colombiani, che nel finale però piegano Shomurodov e compagni 3-1. E da stasera via la seconda giornata, tempo di dentro fuori alle 18 ad Atlanta per Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte entrambe all'esordio e costrette a fare risultato per restare in corsa. Senza padroni viceversa il girone B, dove finora si è solo pareggiato, tutti ad un punto, anche i padroni di casa del Canada, che a mezzanotte affronteranno il Qatar a Vancouver. Prima a Los Angeles ore 21 di scena i 2 più recenti incubi dell'Italia, la Svizzera che ci eliminò agli ultimi europei e la Bosnia dello psicodramma di Zenica. Diego Carmignani, GR1.
2: Il meteo: continuano a salire le temperature che in giornata raggiungeranno i 36 gradi, nel weekend in alcune località dell'entroterra addirittura 40, 5 le città da bollino arancione, domani 8 tutte nel centro nord. Ed è tutto, buon ascolto.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2020.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Maturità, prova d'italiano, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati e brani di Calabrese e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia, Dorfless al GR, tracce equilibrate. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump firma il memorandum, attacca chi lo critica, invidiosi, cattivi o stupidi, domani in Svizzera i colloqui per l'attuazione dei 14 punti dell'intesa.

0: difesa. Nucleare Hormuz, i nodi ancora da sciogliere. Consiglio europeo, Ucraina, Medio Oriente, difesa comune al centro del vertice. La Premier Meloni avanti sulla riunificazione dei Balcani. L'Europa collabori coi paesi del Golfo. Caos alta velocità, furto di cavi sulla tratta Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti, Trenitalia, circolazione tornata regolare. Garlasco, i legali della famiglia Sempio, la madre di Andrea ha tentato di togliersi la vita, la 66enne è ricoverata in codice giallo. Arriva nelle sale Toy Story 5, tornano Woody e Buzz in una delle saghe più amate dai bambini, giocattoli ormai dismessi, sfidano tecnologie e tablet. Mondiali di calcio, promossi e bocciati dopo le prime gare, Messi e Mbappé, trascinatori di Argentina e Francia, brillano Inghilterra e Germania, inizio stentato per Spagna e Portogallo e per il Brasile di Ancelotti. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, prima prova dell'esame di maturità, oltre 500.000 studenti alle prese con lo scritto d'italiano, 7 tracce da una poesia di Cesare Pavese al discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Allora sentiamo com'è andata in alcuni istituti, partiamo dal Maiorana di Brindisi con la nostra inviata Paola Guarnieri in diretta.
1: La prima giornata d'esame è quasi giunta al termine, anche se qui all'Istituto Maiorana di Brindisi la maggior parte dei 295 maturandi è ancora in classe a ricopiare in bella, a rivedere quello che hanno scritto i ragazzi. Siamo però riusciti a raccogliere le primissime impressioni di chi è appena uscito dopo aver consegnato. Voi ci provate? Ancora molto concentrate. Ve le facciamo ascoltare, poi da Brindisi la linea può tornare allo studio.
2: Com'è andata?
3: Bene.
2: Soddisfatto?
3: Sì, soddisfatto.
2: Che traccia hai fatto?
3: Adesso sulla meraviglia, sì.
2: Perché hai scelto quella?
3: Parlava di un argomento che mi stava abbastanza a cuore perché era collegato alla maturità, alla crescita e anche un po' a quella che è la perdita di sorpresa nei confronti della vita di ogni giorno.
2: Traccia hai fatto?
4: La C1, il tema dello stupirsi, della capacità di stupirsi anche da grandi.
2: Perché l'hai scelta?
4: Perché è la traccia che sono riuscita a collegare di più anche con letteratura, arte ed è comunque un tema caro.
2: A cosa l'hai collegata in letteratura?
4: A Leopardi, a Pascoli. Sono riuscita a inserire anche il romanticismo, l'illuminismo e anche Schopenhauer.
2: Che traccia hai scelto?
5: A1.
2: Pavese?
5: Sì.
2: Come l'hai svolta?
5: Ho deciso di collegarlo con La pioggia nel pineto di D'Annunzio, con gli artisti impressionisti e anche con una poesia di Ungaretti.
0: E allora veniamo a Roma, liceo De Santis, in diretta Maria Cristina Cusumano.
6: Un gruppo di 5-6 ragazzi sono loro i primi ad aver terminato la prova scritta della maturità, quella di italiano. E allora vi facciamo ascoltare subito le loro emozioni.
7: Speravo un po' in una traccia sulla Repubblica, visto appunto il centenario della nostra Repubblica. Sono soddisfatta del mio tema, sì.
6: Perché l'hai scelto?
7: Sono molto appassionata al tema della Repubblica e in generale della libertà di espressione.
6: Che testo hai fatto?
8: La traccia 2 di Vitaliano Biancucci parlava del fatto della memoria, che è importante per ricordarsi avvenimenti della propria vita felici.
6: Che hai mai fatto?
9: La proposta B2 sulla scienza di parlare, Piero Biancucci era l'autore. E il tema della creatività è un tema molto comune, soprattutto nel mondo della letteratura.
6: Come ti senti adesso?
9: Realizzata.
6: Fatica, soddisfazione ma anche senso di leggerezza, l'abbiamo sentito nelle loro parole. Mentre ancora sono circa 300 quelli alle prese con lo scritto, la prova terminerà intorno alle 14.30. E allora ascoltiamo anche il commento proprio sulle prove scritte da la docente che insegna lettere, Barbara Puri. Ascoltiamola.
10: Sono temi profondi, importanti e sono temi che aiutano il ragazzo a mettere in campo le proprie competenze e la propria maturità. Le tracce sono molto interessanti, corrispondono alle differenti attitudini degli studenti. Questa è una traccia comune per tutti gli indirizzi, pertanto è opportuno che ci siano riferimenti culturali non soltanto ai programmi, ma piuttosto alle competenze di tutti gli studenti.
6: Dal liceo classico De Sanctis di Roma, la linea può tornare a voi.
0: Esame di maturità a 70 anni per il cantante Pupo, che spiega la sua decisione così: servirà per aumentare la fiducia in me stesso. Prima di ricordare, mio padre ci teneva moltissimo, voleva facessi l'avvocato. E sui banchi anche il vincitore di Sanremo 2022, Blanco. Gli studenti, l'abbiamo detto, alle prove con 7 tracce, da Passerò per Piazza di Spagna di Pavese ai Piaceri di Brancati, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente nel giugno 1946 e ancora estratti dai Confini contano di Furedi, te lo dico con parole tue di Bianucci, Alzarsi all'alba di Calabresi, Funziona a meraviglia di Usman.
11: Sconfessate le previsioni della prima ora, dove si attendeva Verga, D'Annunzio, Svevo, analizziamo con Piero Dorfles, critico letterario, le tracce di questa maturità 2026.
12: Credo che sia molto importante la traccia sul discorso di Saragat, perché riporta ai valori della Costituzione in un momento in fondo delicato per il nostro paese. Mi sembra curioso che sia affiancato a una traccia su una dichiarazione di Furedi, che bisogna ritrovare l'arte di tracciare confini e frontiere in uno dei momenti in cui invece in Europa le frontiere cerchiamo di cancellarle. Per la prima volta abbiamo ben 2 giornalisti viventi dei quali si riportano interessanti riflessioni sul concetto di fatica per Mario Calabresi oppure la capacità di scrivere facendosi capire da Piero Bianucci. Mi sembra che l'equilibrio complessivo sia rispettato, anche se Pavese ha scritto poesie più belle, e comunque un richiamo a qualcosa di importante sia per la bellezza di Roma che per l'amore, e il concetto di recuperare la memoria come strumento per vivere il presente di Brancati è molto importante, un messaggio per tutti.
11: Marcella Sullo, GR1.
0: E ai maturandi anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete, afferma la Premier in un video postato sui social. E passiamo ora alla crisi in Medio Oriente, con la firma nelle scorse ore da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità tra i due paesi, in anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale prevista per domani in Svizzera. Giorna in diretta la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
13: Continuano ad arrivare qui in Svizzera frotte di giornalisti da ogni dove per l'evento di domani, anche se a seguirlo da vicino sembra sarà ammesso soltanto un ristretto gruppo di colleghi da Stati Uniti e Iran, nonché da Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori. Ed è di proprietà qatarina il resort di lusso a Birkenstock, dove si svolgerà il tutto, un posto esclusivo affacciato dall'alto sul lago di Lucerna, difficile da raggiungere, dunque più sicuro, lo stesso resort in cui nel 2024 si tenne la conferenza di pace per l'Ucraina, un precedente non proprio di successo. Al momento la cerimonia di domani resta avvolta nel mistero. Prima il Pakistan ha comunicato che dopo la firma virtuale domani ci sarebbe stata una firma in presenza, poi invece è scomparso ogni riferimento a un evento ufficiale. Questa mattina il governo svizzero ha fatto sapere che allo stato attuale il piano prevede che Stati Uniti e Iran insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar si incontrino domani a Birkenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione della accordo. Incertezza anche sulla composizione delle delegazioni. Da Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
0: E Trump nel frattempo rivendica come un successo l'accordo, ma Teheran torna a ribadire le sue linee rosse.
14: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran. Sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo si statuisce che temi essenziali come il nucleare saranno affrontati in un secondo momento, mentre sono regolate altre questioni essenziali. Previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale. Claudia Stamerra, GR1.
0: E proprio sul Libano resta la distanza tra Trump e Netanyahu. Non si fermano gli attacchi israeliani da Gerusalemme. La corrispondente.
15: Non c'è stata ancora nessuna reazione ufficiale qui in Israele alla firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ma a rispondere alla richiesta pressante dell'Iran per un ritiro israeliano dal sud del Libano è lo stesso esercito. Una mappa e la sua spiegazione. Per esigenze operative, i militari resteranno schierati nella zona di sicurezza a circa 10 chilometri dal confine tra Israele e Libano, posizionati nell'area operativa del Libano meridionale, pronti ad eliminare minacce e rafforzare le difese della popolazione nel nord di Israele, si legge in un comunicato. Esattamente quanto aveva chiarito lo stesso premier Netanyahu durante la conferenza stampa di lunedì sera. È chiaro che questo complica i rapporti con l'alleato americano. Solo poco prima della conferenza stampa, il premier israeliano aveva avuto uno scontro con il vicepresidente americano J.D. Vance, che aveva chiesto un parziale ritiro delle forze israeliane. In tutto questo, sul terreno, se non ci sono i bombardamenti pesanti della settimana scorsa, la situazione resta comunque precaria. Un militare israeliano è stato ucciso ed altri 5 sono rimasti feriti in un attacco a opera di un drone di Hezbollah. Israele continua a colpire qualsiasi sito o persona che identifica come potenziale minaccia. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Medio Oriente Ucraina, tra i temi del Consiglio europeo a Bruxelles, argomenti già trattati durante il G7 di Evian che si è concluso ieri. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
1: E si comincerà anche a parlare di allargamento a Ucraina e Moldova. Giorgia Meloni, attesa qui a Bruxelles oggi pomeriggio, ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier ha già più volte definito la riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita dell'Italia con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con 2 cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e che il Parlamento sarà chiamato a votare l'eventuale partecipazione alla missione quando i contorni di questa saranno più chiari, e cioè se si svolgerà e come sotto un ombrello ONU e a chi toccherà la guida.
16: La sentite Giorgia Meloni in un video messaggio. L'Europa e i paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, ha detto la Premier, che qui a Bruxelles discuterà anche di migranti. Esprimerà certamente soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri, tema ha ricordato ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano. E dunque, in attesa di aggiornamenti da Bruxelles, con Massimiliano Savino, linea allo studio.
0: Nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro il Papa celebrerà i funerali del Cardinale Ruini, esperto e saggio fratello, lo ha definito Leone XIV. Ruini è stato vicario del Papa per Roma e presidente della CEI. Sarà sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano in provincia di Reggio Emilia. Radio 1, sono le 13:13, ancora sabotaggi e conseguenti disagi sui treni, danneggiate in mattinata la linea alta velocità Roma-Napoli, servizio.
17: Poco prima delle 7 del mattino un furto di cavi sul tratto ferroviario che attraversa Tora e Piccilli, borgo con 700 abitanti della provincia di Caserta. Subito l'intervento dei tecnici e i collegamenti predisposti via Formia. Treni che hanno registrato comunque ritardi fino a 90 minuti. Alle 8:30, fa sapere Trenitalia, la circolazione è ripresa regolarmente. Ieri un'altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici con ritardi di almeno 2 ore e difficoltà anche per il grande caldo all'interno delle carrozze. Quello di oggi invece è l'ennesimo sabotaggio ad opera di ignoti, e sempre in merito alle azioni contro la rete ferroviaria dell'alta velocità va ricordato l'arresto 2 giorni fa di 7 anarchici, un'indagine coordinata dalla Procura di Roma del gruppo, disarticolato dalla Digos della capitale. Facevano parte anche 2 anarchici indiziati di aver realizzato l'attentato al tratto di alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, un'azione dimostrativa messa a punto contro le Olimpiadi di Milano Cortina. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Caso Garlasco, dopo l'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi ammettono che la donna ha tentato di togliersi la vita.
18: Autorizzati dalla famiglia, Liborio Cataliotti e Angela Taccia ammettono quello che fin qui avevano escluso. Daniela Ferrari, madre del loro assistito Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. Dopo una notte in rianimazione a Vigevano non è in pericolo di vita. Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei, denunciano gli avvocati, un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle diverse inchieste sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
0: Aumentano ancora le temperature, giornata da bollino arancione in 5 città, domani diventeranno 8 tutte al centro nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
19: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
0: Slitta la scadenza del documento d'identità cartaceo che era prevista il 3 agosto, ma attenzione, ci saranno restrizioni all'uso, per esempio non sarà valido per l'espatrio.
20: L'auspicio era che entro il 3 agosto tutti gli italiani avrebbero avuto la carta d'identità elettronica, ma le aperture straordinarie degli uffici comunali e gli open day non sono bastati. Al momento la stima dei documenti cartacei ancora da sostituire oscilla fra i 5 e i 10 milioni, impossibile farcela. Dunque la loro validità viene prorogata fino alla data di scadenza indicata sul documento stesso. La vecchia carta d'identità, quella non elettronica, potrà essere utilizzata per il riconoscimento nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i fornitori di servizi pubblici. Non sarà però valida per l'espatrio. In base agli standard di sicurezza europei, il documento d'identità deve essere elettronico. Se non conforme, dal 3 agosto, fuori dai confini nazionali, perde validità. Gli italiani che andranno all'estero a partire da quella data dovranno dunque avere la carta d'identità elettronica o il passaporto. Donatella Gori, GR1.
0: Arriva nei cinema Toy Story 5, quinto capitolo della saga dei giocattoli. Nel film ritroviamo Woody e Buzz, che stavolta dovranno vedersela con l'avvento della tecnologia.
21: Taylor Swift, da ex bambina cresciuta con Toy Story, ha regalato al quinto capitolo la canzone dei titoli di coda, ballata country per la cowgirl Jessie, che ritrova Buzz e Woody. Il nemico stavolta non è l'inevitabile crescita dei bambini e l'addio ai giocattoli, ma quella tecnologia che ruba ai bimbi il tempo del gioco.
22: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
21: No. Pete Docter, regista Oscar e a capo degli studi Pixar. Finora i giocattoli erano stati in competizione, ma stavolta, aggiunge la produttrice Lindsay Collins, ci siamo concentrati proprio sui bambini.
23: Bonnie ha bisogno di noi, la nostra era non è finita.
21: E per il loro bene si alleeranno anche Jessie e l'odiata Lilipad, con la voce di Katia Follesa.
24: La tecnologia non va proprio demonizzata, trovare il giusto compromesso se il genitore educa.
21: E tra le voci italiane anche un cameo di Sal Da Vinci.
25: Fantastico mettere gli occhiali a una pizza. E per me è un onore aver prestato la voce Pizza Gayland. Okay.
21: Miriam Mauti, GR1.
0: Gli Oasis punterebbero allo Stadio Olimpico di Roma per la stagione estiva 2027 e la trattativa sarebbe già partita, stando a quanto riportano alcune testate. L'amministrazione capitolina continuerebbe a corteggiare la reunion dei fratelli Gallagher nel nostro paese, non solo olimpico che ospiterebbe oltre 65.000 presenze, ma forse anche Tor Vergata, già pronta ad accogliere prossimamente il popolo di Ultimo. Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Mele, responsabile di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati, ora il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
2: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
26: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
27: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
26: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
27: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
26: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
27: Terme dell'Emilia Romagna.
26: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
28: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
31: Eurospin! La spesa intelligente!
32: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
33: GR1 Sport.
34: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, comincia il secondo giro di gare. In campo i gruppi A e B, alle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica, una sorta di spareggio nel girone A, entrambe sconfitte all'esordio. Alle 21 a Los Angeles, Svizzera-Bosnia, qui siamo al gruppo B, la partita dei fantasmi azzurri, entrambe le squadre hanno estromesso l'Italia, la Svizzera eliminò la nostra nazionale agli europei 2 anni fa. La Bosnia è storia recente, la mancata qualificazione azzurra proprio a questi mondiali. Gruppo B particolarmente equilibrato, tutte sono a un punto. L'altra sfida si gioca a mezzanotte tra Canada e Qatar a Vancouver, mentre per concludere la giornata alle 3 di notte a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Qui torniamo a girone A. Chiuso dunque il primo turno di gare, è già possibile fare un bilancio parziale. Il mondiale delle grandi e delle rispettive stelle fin qui, chi ha convinto, chi meno.
35: Avanza il ricco all'arco, Messi castiga!
36: Gol! 5 gol in 2 nella finale in Qatar, 5 gol in 2 nei rispettivi esordi in questo mondiale. Hanno fermato il tempo, Messi da una parte, splendida tripletta, ma per l'Argentina aspettiamo test più significativi. Mbappé dall'altra.
37: Kylian Mbappé! Eccolo!
36: Doppietta contro il Senegal, Kylian si è concesso un tempo di rodaggio come tutta la squadra di Deschamps, ma quando i Bleu hanno iniziato a giocare la musica è cambiata.
38: Morbido lo scavetto, settima rete per la Germania.
36: A proposito di musica, sinfonia tedesca con il pallottoliere La Mannschaft assegnò 6 marcatori diversi e doppio Havertz. Certo, contro Curaçao, vero, ma fino a un certo punto chiedere a Luis de la Fuente. Spagna imbrigliata da Capoverde dal suo portiere quarantenne Vosigna, già un eroe di questo torneo. E non è bastata l'artiglieria al completo schierata nella ripresa dalla miglia mala Nico Williams. Roca rimandata, un po' come il Brasile di Carlo Ancelotti, ma insistiamo, il Marocco ha confermato tecnica, gamba e cuore. Attenzione. Per Koeman e Rudy Garcia, Olanda e Belgio, c'è da lavorare dopo i pareggi contro Giappone ed Egitto. E poi, ed è storia di ieri sera, bocciato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Difese allegre tra Inghilterra e Croazia, che però ci hanno fatto divertire. La squadra di Tuchel c'è. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
34: ICT italiani per tutti e tre, Ancelotti, Montella, Cannavaro, un inizio non semplice.
1: I think we did a great match, but of course this is the level of the World Cup. When you make some mistake, you pay. This is football.
6: L'ultimo a esordire, Fabio Cannavaro, nella notte italiana il suo Uzbekistan ha iniziato con una prevedibile sconfitta con la Colombia. Prossimo avversario, martedì, il Portogallo. Per il Brasile partenza stentata con il Marocco, soltanto un pareggio, ma Carlo Ancelotti, prima di affrontare Haiti, ha tranquillizzato tutti.
9: Non possiamo pensare l'equipe sta perfetto nel primo gioco.
36: Non possiamo pensare che la squadra sia al massimo alla prima partita. La Coppa del Mondo non si vince alla prima. L'obiettivo è passare la fase a gironi e migliorare col tempo.
9: Migliorare con il tempo.
6: E poi ha aggiunto:
9: mi sento bene che gli italiani definiscono Brasile e speriamo di dare soddisfazione anche agli italiani.
6: Che di questi tempi in effetti si accontentano del poco che passa il convento. Vincenzo Montella, la sconfitta con l'Australia ha creato malumori in Turchia, ora il Paraguay.
10: Siamo molto dispiaciuti quando si perde, accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione, la rispetto.
6: Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
34: Si faceva riferimento alla sconfitta dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, l'altra sfida nella notte italiana ha visto il successo del Ghana 1-0 su Panama. Basket, secondo match point scudetto per Milano, stasera ancora al Taliercio, gara 4 fra Venezia e l'Olimpia. Pallavolo, Nations League femminile nelle Filippine alle 14, super sfida per l'Italia contro la Serbia. Altro appuntamento di giornata, quello con il tennis, nel pomeriggio in Germania al torneo di Halle, Bellucci Collignon vale un posto nei quarti di finale. Chiudiamo facendo gli auguri a uno degli allenatori italiani più vincenti, Fabio Capello, compie oggi 80 anni. Le 13:26, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Meteoradio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, mar ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare. Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
13: D'estate accendi la tua radio di bordo.
14: Radio di bordo.
11: Avvistamenti.
13: Veleggiate.
11: Nuovi approdi.
13: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
14: Il mare e le sue storie.
11: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
13: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
11: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Con Germana Brizzolari.
11: E Raffaele Roselli.
15: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
19: Se
0: Se vuoi una giornata senza pensieri e rischi, non puoi non ascoltare il Mangiadischi.
2: Ma chi l'ha scritto? Paolo?
0: No, Francesco da Martina Franca.
2: Francesco da Martina Franca, sì. Bellissimo.
0: Paolo quest'anno ancora non
2: ci
0: è scritto.
2: Non si è palesato.
0: No. Ma sei
2: ciao,
0: d'accordo?
2: Ciao Duccio Pasqua,
0: ciao,
2: sì, sono
0: Marcella
2: d'accordo.
0: Ciao,
2: sono
0: ciao,
2: d'accordo.
0: Ciao. È sì, vero,
2: sì,
0: no?
2: Sì. È verissimo, è verissimo.
0: Sì, sì, è vero. Poi salutiamo anche Ciccio da Lecce.
2: Ciao Ciccio.
3: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 14.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Il mangiadischi.
3: Hai capito, Duccio Pasqua?
4: No, cosa?
3: Il mangiadischi.
4: Che roba è?
3: È un programma che fanno su Rai Radio 1 in estate.
4: No, non lo seguo.
3: Non lo segui.
4: Ma me lo consigli?
3: Io te lo suggerisco.
4: Ah, sì, eh?
3: Sì, sì. Tu che sei appassionato di musica.
4: No, mai sopportato, no.
3: Vero?
4: Niente, no. Vabbè.
3: È andata così.
4: Senti, Marcella, adesso noi tra poco ascoltiamo l'ultimo degli otto vincitori.
3: L'ultimo degli otto vincitori, sì.
4: Ma prima? Un vocale che commenta il brano di prima.
3: E allora sentiamocelo
4: subito.
3: Quello
4: di Giulia Trovò. Sentiamo un po' che ci dicono.
5: È molto brava questa nuova cantautrice qui. Annalisa Trovò. No, come si chiama?
4: Giulia.
5: Da occhi lucidi. Quando la musica ti arriva nel cuore, è fatta. È molto brava, molto brava.
3: Siamo contenti. Lo riferiremo a Giulia.
4: Sì,

0: Giulia trovò sua canzone, era Se non dovessi più tornare. E adesso abbiamo un narratore urbano da Torino, che è un collettivo.
1: Sì, sì, in realtà il nome è singolo, ma poi sono in tre, sono in tre.
0: Si chiama Il mio coinquilino vuole uccidermi, questo brano, e con narratore urbano chiudiamo l'ascolto degli 8 vincitori di Musicultura. Poi domani saremo in diretta da lì con il Mangiadischi, e poi nelle prossime settimane andremo da uno speciale sulle due serate finali dello Sferisterio.
1: Ricordiamo, 19 e 20.
0: Esatto, intanto narratore urbano.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: love you.
1: Siete all'ascolto di Radio.
2: Ore 15.
3: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Esame di maturità. Oltre 500.000 studenti questa mattina hanno affrontato lo scritto di italiano. Una poesia di Pavesi, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia. Ascoltiamo com'è andata a Napoli.
6: La prima maturanda a consegnare, Alice. Allora, innanzitutto, com'è andata?
7: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene. Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
6: Che traccia hai scelto?
7: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
6: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
7: Sì, diciamo, l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce, bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
6: Esther Iaccarino, la vicepreside della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
8: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
2: Francesca Ghidini, GR1.
5: Ai maturandi è giunto anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, afferma la premier in un video postato

0: sui social, fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera è previsto l'inizio della seconda fase dei colloqui sull'accordo che prevede 14 punti. Ci sono ancora nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz, c'è anche il tema del conflitto in Libano. Tel Aviv ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese di Cedri. Monito del Papa sui soldi sprecati in uccisioni: non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga sperperato da tanti che fomentano guerre, ha detto Leone XIV, rivolgendo il pensiero al doloroso esodo dei cristiani orientali dalle loro terre. L'instabilità è una piaga nata dalla guerra, ha concluso il pontefice all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali. Assemblea di Assica, l'associazione che riunisce le aziende del settore delle carni, un'industria in crescita, soprattutto sul fronte delle esportazioni.
1: Nel 2025 la produzione italiana di salumi ha sfiorato il 1.200.000 tonnellate, in crescita dello 0,6% rispetto all'anno precedente, un valore complessivo di quasi 10 miliardi di euro, più 1,9%. Un settore in crescita quindi che guarda alle esportazioni con grande interesse. Lorenzo Beretta è il presidente di Assica, l'associazione che riunisce 180 aziende che producono carni e salumi.
2: Oggi presenti in più di 136 paesi. Nel 48 esportavamo 2 miliardi di lire, oggi abbiamo raggiunto il traguardo dei 2 miliardi e mezzo.
1: Export in aumento più 5,3% in un anno, soprattutto verso l'Unione Europea. Consumi stabili in Italia nonostante le difficoltà delle famiglie. Assica festeggia gli 80 anni dell'associazione con il messaggio del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che rivendica l'azione del governo.
3: 16,8 miliardi di euro solamente dal Ministero dell'Agricoltura per dare sostegno alle nostre imprese per affrontare mercati sempre più complessi e difficili.
1: Paola Nania, GR1.
0: A Foggia, gran finale il 20 giugno del Gio Festival Opera in scena, dedicato al compositore Umberto Giordano nella sua città natale.
4: L'opera scende in piazza a Foggia per rendere omaggio al genius loci, il compositore Umberto Giordano, con il suo capolavoro Andrea Chenier. Per l'occasione Mario Martone presenta l'allestimento che il 7 dicembre 2017 inaugurò con grande successo la stagione della Scala di Milano. Un incandescente dramma d'amore, morte, ideali e passione ambientato con gusto ai tempi della Rivoluzione Francese. Il regista napoletano ama le sfide ed è entusiasta di trasferire lo spettacolo, opportunamente riadattato, dal Tempio della Lirica a una città del sud all'aperto.
5: Non solo mi piaceva l'idea di omaggiare Umberto Giordano nella sua città, ma trovo che Andrea Chenier sia stata una produzione particolarmente giusta per essere portata in una piazza. Era concepita in maniera aperta, la grande scenografia di Margherita Palli, non era un contenitore ma un carro, quindi un'idea di piazza, e io credo che sarà particolarmente efficace di fronte alla statua di Umberto.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, monito del presidente Mattarella sugli incidenti mortali sul lavoro, sono una ferita per l'intera collettività, scrive il capo dello Stato in un messaggio alla presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro Chiara Gribaudo. Servono misure sempre più efficaci a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, aggiunge Mattarella, che cita la strage di Casteldaccia a Palermo, dove 2 anni fa 5 operai morirono asfissiati all'interno di una cisterna fognaria. Prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, sentiamo.
4: Le emozioni e la fatica, ma anche la soddisfazione per aver terminato la prima prova scritta del tema di maturità, quella di italiano. Ti soddisfatti?
5: Abbastanza, dai.
4: Ti usciti con il sorriso?
6: Sì. Sono contento, sono abbastanza soddisfatto.
7: Io ho fatto C2, un test di calabresi.
4: E perché l'hai scelto?
7: Lo ritenevo più attuale, parlava del progresso, di come la fatica viene nascosta in quest'epoca, soprattutto con i social, l'intelligenza artificiale.
4: E domani la seconda prova scritta, che varia in base agli istituti e agli indirizzi di studio.
6: E inglese.
4: Cosa aspettate?
7: E l'intelligenza artificiale.
4: Domani?
6: Domani farò lo scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
4: La prova di latino.
8: Mi aspetto una versione non troppo difficile.
4: Dall'Istituto Gaetano De Sanctis di Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzac, il vigilante rumeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, è stata uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, mentre Maria Denisa Paun, 30 anni, a Prato, a maggio 2025. Trovato una traccia di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. È un fermaglio per capelli rosso trovato su un sentiero vicino alla casa famiglia.

0: dove erano ospiti. L'oggetto dovrebbe appartenere alla più piccola ed è il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle. Un elicottero dei vigili del fuoco sta perlustrando l'area a bassa quota. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran e domani Svizzera, inizia la seconda fase dei colloqui sull'accordo che prevede 14 punti. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz. C'è anche il tema del conflitto in Libano. Israele ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese. E i dossier internazionali incidono sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Federico Simonelli.
1: Sì, petrolio che continua innanzitutto a scendere, siamo a $78 per quanto riguarda il Brent europeo, mentre Wall Street, che ieri aveva chiuso in perdita, oggi ha aperto in positivo dopo la decisione della Fed che ha lasciato i tassi invariati. Corrono i tecnologici, anche dopo che Trump ha detto che Intel e Apple potranno collaborare per la produzione di microchip negli Stati Uniti. Milano oggi scende di poco, va peggio Londra, la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi invariati, ma due consiglieri su 9 hanno votato contro perché volevano alzarli. Ancora male l'auto dopo l'allarme sui profitti lanciato ieri da BMW. Oggi l'amministratore delegato di Volkswagen ha detto che la situazione di rischio per il gruppo tedesco non è mai stata così alta. Linea Roma.
0: Per parlare dell'avvertenza Electrolux, sciopero e corteo a Porcia contro il piano che prevede 1700 esuberi.
2: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
3: Un stabilimento che è qui presente dal 1954, una lunga storia industriale, è una storia legata alle famiglie. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
2: Il corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGL.
4: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro e chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo.
2: Pordenone, Lara Zani per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea ora all'Italia in diretta.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: bussola per il pianeta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella cultura e nella società, non solo in Italia. Esprimo a nome della Camera dei Deputati il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari e alla comunità dei suoi amici e collaboratori. E invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Ha chiesto di intervenire la deputata Chiara Gribaudo. Ne ha facoltà. Prego.
1: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, lo dico subito. Nel mio ricordo di Carlo Petrini risuoneranno alcune delle parole che ho ascoltato domenica a Pollenzo, quando in migliaia da tutto il mondo ci siamo ritrovati lì per portare l'ultimo saluto ad un gigante dell'umanità. Ho conosciuto Carlo Petrini quando avevo 18 anni e per me era già un mito per quello che aveva fatto per la nostra terra, con Arcigola, con Slow Food e con Pollenzo che stava per partire. Era la vigilia di un 25 aprile, nel cuore delle Langhe, durante un pranzo per me indimenticabile. A quella tavolata c'erano ancora partigiane, partigiane, personalità autorevoli del mio e del nostro territorio. Ero lì che li ascoltavo, come potete immaginare, un po' intimorita, un po' preoccupata nell'ascoltare questo pezzo di storia. E poi improvvisamente arriva Carlin e col suo sorriso contagioso cambia completamente lo spirito e il clima della tavolata. A un certo punto mi prende sotto braccio e insieme alla signora Bianca mi porta in cucina. E lì, tralascio il braidese stretto, con cui mi hanno spiegato, la differenza tra il sugo al pomodoro classico e il sugo che si faceva lì, nella Langa. Quel sugo per me è diventato il sapore del 25 aprile, il regalo che mi faccio alla fine di ogni manifestazione della festa della liberazione. Ma soprattutto quel gesto mi fece capire chi fosse davvero Carlin. Il cibo non come fine, come mezzo, come strumento per trasmettere identità, cultura, radici, rispetto per il sapere e il saper fare, per la terra, per l'umanità. In quella semplicità ho conosciuto il Carlin Petrini di cui tutti parlavano, un uomo enorme che arrivava ovunque perché parlava il linguaggio universale delle tradizioni più autentiche della nostra cultura contadina. Qualcuno potrebbe obiettare, Carlin semplice? Sì, certo. Non banale, semplice, semplice nella purezza di un uomo speciale, perché puro, e credo che sia proprio quella sua purezza, la qualità che lo ha fatto splendere, brillare in giro per il mondo, la purezza di chi accoglie un ragazzo straniero senza chiedere nulla in cambio e prospettargli così un futuro nel nostro paese, la purezza di chi magari non ha fatto la rivoluzione che sognava nelle forme tradizionali della politica, ma l'ha fatta davvero con le sue idee, nei pensieri, nelle comunità costruite, perché Carlin è stato un rivoluzionario gentile, un visionario, un anarchico felice, un costruttore di futuro. Ha cambiato il mondo partendo proprio dalla sua bra, dalle Langhe, dal cibo, ma in realtà parlava sempre di molto altro. Dentro la sua idea di cibo, l'ha ricordato lei, Presidente, c'erano la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la biodiversità, la pace, la libertà. E ci ha insegnato una cosa profondamente politica, che il mondo non si cambia con la paura e col terrore, ma con la gioia e con l'amore. Ci ha insegnato che si può lottare senza perdere l'umanità, in un tempo in cui parliamo tanto di intelligenza artificiale, lui ci ricordava qualcosa ancor più raro e più prezioso, l'intelligenza emotiva. Cercava l'umano ovunque fosse, come è stato detto domenica a Pollenzo, cercava sempre il punto dove le persone tornano persone. E forse è questo che milioni di donne e uomini nel mondo hanno riconosciuto in lui, perché Carlin non ha soltanto fondato Slow Food, Terra Madre, l'Università di Pollenzo, ha cambiato le vite. Ha messo insieme il contadino sfruttato del Sud America e l'imprenditore agricolo delle nostre colline, il pescatore e il contadino, il giovane militante fino a Papa Francesco, perché per lui non contavano i ruoli, contavano le persone. E dentro una sua frase c'è forse il senso più profondo della sua battaglia. Diceva: c'è gente ricca che mangia cose buone fatte da contadini poveri e gente povera che mangia cose cattive fatte da agricoltori ricchi. E questo non va bene. Dentro queste parole c'era tutta la sua idea di giustizia, la convinzione che il diritto alla qualità alimentare debba essere un diritto di tutti e di tutte. L'utopia concreta che ci lascia oggi è proprio questa, costruire comunità, relazioni, coscienze. E Domenica Pollenzo, quelle migliaia di persone, ciascuno di noi, aveva sicuramente un proprio ricordo personale da custodire. Ma c'erano tantissimi giovani, nei cui volti era evidente una cosa, non ci sarà più quel carisma profondo di Carlin Petrini, ma ci saranno centinaia, migliaia di persone che proveranno a cambiare il mondo davvero. E forse il modo migliore per onorarlo non è soltanto celebrarne la grandezza, ma sostenere ciò che ha costruito e le persone che ha messo in cammino, con coerenza, con senso critico, con amore per gli altri, con gioia. Ora la terra che hai amato, rispettato, ti ha accolto, caro Carlin. E noi proveremo a essere degni della tua semina collettiva. A nome della comunità del Partito Democratico ci stringiamo intorno ai suoi affetti più cari, a Chiara, a sua sorella, alla sua comunità Slow Food nazionale e internazionale. E dico solo più una cosa, Carlin, ti dico grazie. Grazie perché ci ha insegnato che resistere non è soltanto soffrire, resistere è anche costruire, è anche sorridere, è anche amare. Grazie Carlin, arveire.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Comba. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Ricordare oggi Carlo Petrini, Carlin per molti noi piemontesi, significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo dare al Piemonte, all'Italia e al mondo una visione nuova del rapporto tra persona, territorio e comunità. Io ebbi modo di conoscerlo tanti anni fa, ancora quando fondò Arcigola nell'86, che poi diventò Slow Food, e in un ristorante nacque, in un ristorante che si chiamava Il Boccon Divino. Noi ragazzi andavamo in questo ristorante, lo frequentavamo perché era un ristorante che offriva un ottimo rapporto qualità-prezzo già al tempo. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato non più tardi di una decina di mesi fa con il collega sottosegretario onorevole Marcello Gemmato, che venne a Bra per una manifestazione importante di sua declinazione che è CIS. Petrini non è stato soltanto il fondatore di Slow Food, sarebbe riduttivo definirlo così, è stato un intellettuale popolare, capace di trasformare il cibo da semplice consumo a fatto culturale, sociale e persino anche civile. Aveva compreso prima di molti altri che dietro ciò che mangiamo ci sono identità, lavoro, paesaggio, tradizioni, dignità umana. Penso a Terra Madre, pensando alla dignità umana, penso a quei presidi in giro per il pianeta. Era veramente una cosa unica girare per Terra Madre e trovare un presidio di ogni angolo remoto del nostro pianeta. Da uomo profondamente legato alle Langhe, al Piemonte, seppe però parlare al mondo intero. La sua forza fu quella di unire radici e modernità, difendere i piccoli produttori senza chiudersi alla dimensione globale, custodire tradizioni senza nostalgia, promuovere innovazione senza sacrificare la qualità della vita. Carlin Petrini ha insegnato che il progresso non coincide con l'omologazione e che la velocità non è sempre sinonimo di civiltà. In un tempo dominato dal consumo rapido e impersonale, richiamò tutti noi al valore della misura, della cura, della responsabilità verso la terra. Per questo il suo messaggio ha attraversato culture e appartenenze politiche molto diverse tra di loro. Anche chi proveniva da esperienze lontane, dalle sue ha riconosciuto in lui autenticità, passione, amore sincero per il bene comune. Carlo Petrini apparteneva a quella rara categoria di uomini che non si limitano a commentare il proprio tempo, ma lo contribuiscono concretamente nel cambiarlo. La partecipazione popolare vista in questi giorni a Pollenzo e a Bra testimonia quanto profonda sia stata l'impronta lasciata nella sua terra e natia. Migliaia di persone hanno sentito il bisogno di salutarlo, non soltanto come un protagonista della cultura gastronomica italiana, ma come un maestro civile. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food, E a tutti coloro che gli hanno voluto bene giunga il cordoglio più sincero nostro di Fratelli d'Italia. Onorevoli colleghi, con Carlo Petrini l'Italia perde una voce originale e visionaria, ma resta la sua eredità, l'idea che sviluppo, identità e rispetto della persona possono camminare insieme ed è un'eredità che merita di essere custodita. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato De Bertoldi. Ne ha facoltà. Prego.
3: Presidente, è un onore poter ricordare la figura di un grande italiano, un uomo che io, e lo motiverò, mi sento davvero di definire di parte sì, ma non di una parte come noi siamo soliti intenderla, ma della parte del creato, della felicità, della vita. E quindi una persona che è veramente, e potrà esserlo sempre di più, un punto di riferimento per tutti, a prescindere dalle proprie collocazioni, dalle proprie ideologie. Un uomo che ha saputo dialogare con tutti, con i reali come con il contadino. Un uomo che ha saputo essere parte integrante della nostra cultura italiana. Ma io lo voglio anche ricordare perché ha avuto con la mia terra d'origine, il Trentino, un rapporto particolarmente forte e importante. In Trentino Carlo Petrini ha studiato, ha fatto l'università. In Trentino ha avuto dei grandi amici. E quindi io mi sento di ricordare Carlo Petrini ricordando un comune amico, purtroppo anche lui prematuramente mancato, un mielicoltore, sognatore, e davvero idealista, ma ancorato alla vita di tutti i giorni, come era Andrea Paternoster. Ecco, Andrea Paternoster era un caro amico di Carlo Petrini e un caro amico mio. Mi sento quindi in questa circostanza di unirmi ad un amico della mia gioventù e ad una persona che ho conosciuto invece nel corso della mia vita ed ho apprezzato per identiche caratteristiche, le caratteristiche di amare la vita, di essere legato ai valori veri della nostra vita. Una persona quindi che ha segnato un tempo importante, tanto che io mi sento di poter dire che nel settore dell'agroalimentare, e sono anche riduttivo nel dire questo, ci sarà un prima e un dopo Petrini. Ha segnato il campo, è colui che al fast food ha saputo contrapporre lo slow food, la cultura delle nostre tradizioni, del cibo. Una persona che è stato un rivoluzionario senza essere un combattente, ma un rivoluzionario con il sorriso. Una persona che ha saputo essere un sognatore realista, che può anche sembrare una contraddizione. Dico di più, un non credente che ha scritto e ha servito la sacralità della vita, del cibo, delle cose di tutti i giorni. Un laico capace però di cogliere il senso religioso del pane, del cibo, delle tradizioni, appunto, della vita. Un laico che ha saputo porsi nei confronti dei valori cristiani, dei nostri valori, come, e uso le parole di Papa Francesco, un pio agnostico. Lui esaltava nella Laudato Si di Papa Francesco il concetto di ecologia integrale, di interconnessione nel creato. Ecco, credo che questo significhi davvero ricordare una persona come Carlo Petrini. E allora concludo, Presidente, perché purtroppo il tempo che richiederebbe davvero tanti minuti non ce lo abbiamo, ma concludo per dare una prospettiva a questo ricordo, una prospettiva in peritura. Perché tutti assieme non ragioniamo da questa sera per creare una proposta a suo ricordo, a ricordo della sua filosofia di vita, un bollino Petrini per valorizzare nella ristorazione le materie prime, la sua filosofia di cibo tradizionale a chilometro zero. Cioè potremmo davvero tutti assieme inventarci un bollino con il suo nome per dare un futuro alla sua filosofia di vita. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà. Prego.
4: Ricordiamo oggi
2: la figura di Carlo Petrini, che io ho avuto il privilegio di conoscere quando ricoprì l'incarico di presidente del Parco del Gargano. Io non sono un piemontese, ma il destino mi offrì l'occasione di conoscere quest'uomo e di discutere con lui non solo dei sapori, ma anche e soprattutto dei saperi. Discutemmo di terra, discutemmo dell'olio pugliese, dei meravigliosi prodotti garganici, di tutto ciò che ci rinveniva dalle nostre radici, dalle nostre culture, e capii che era arrivato il momento in cui il cibo davvero non fosse più considerato solo come nutrimento, ma come summa, come compendio di esperienze, di vissuti, di fatiche. Parlammo del lavoro degli agricoltori, parlammo del pescato, dei pescatori, parlammo di tutti i prodotti agroalimentari che in qualche modo ci connotavano con un'identità specifica. E scoprimmo con lui che era davvero arrivato il momento di lanciare questo Made in Italy nel mondo e di valorizzare i nostri prodotti. Fu anche il mio ispiratore allorché proposi ed ottenni l'inserimento di alcuni prodotti garganici nell'Atlante dei prodotti agroalimentari della Regione Puglia. È stata una meravigliosa esperienza ed è stato davvero un privilegio conoscerlo. Ci ha insegnato che la riscoperta delle tradizioni può essere davvero il punto di partenza per un rapporto più moderno, più consapevole e più libero con il cibo. Un approccio capace di coniugare la qualità con la sostenibilità, con l'educazione alimentare e con il piacere della convivialità, in barba all'omologazione, alla standardizzazione, al rifiuto di tutto ciò che è di nicchia. E scoprimmo che in un tempo dominato dalla velocità ricordava a tutti noi il valore del tempo dedicato alla tavola, all'incontro tra persone, alla cura dei prodotti e al rispetto per i territori. Ha difeso l'idea, e noi tanti con lui, che mangiare bene non significhi lusso, privilegio o addirittura esclusione, ma attenzione alla qualità della vita e alla dignità delle produzioni. L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di produzioni agroalimentari, ha trovato nel suo lavoro una voce autorevole che noi abbiamo condiviso, una voce che può parlare ancora oggi ai giovani, alle istituzioni, alle comunità locali. E allora oggi ricordare Carlo Petrini significa rendere un omaggio non soltanto ad un intellettuale, ad un sociologo, ad un ricercatore del cibo, a un organizzatore di straordinaria capacità, ma ad un uomo che ha saputo trasformare il cibo in uno strumento di dialogo e di educazione e di pace tra i popoli. Alla sua famiglia e a quanti, come noi, hanno condiviso il suo percorso, le sue idee, la sua sensibilità, va il cordoglio sentito di Forza Italia.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ilaria Fontana, ne ha facoltà. Prego.
4: Per me è un grande onore oggi in quest'Aula ricordare Carlo Petrini, una figura che ha lasciato un segno profondo non solo nell'agricoltura e nell'enogastronomia italiana, ma nel pensiero civile, ecologista e sociale del nostro Paese. La comunità del Movimento 5 Stelle lo ricorda come generoso relatore della nostra scuola di formazione. La sua idea di cibo buono, pulito e giusto non era uno slogan, ma una visione concreta di futuro che ha avuto un impatto globale in tutto il mondo. Ha avuto la capacità rara di trasformare qualcosa di quotidiano come il cibo in una grande questione politica e culturale. Ci ha insegnato che ciò che mangiamo parla del modello di società che scegliamo di costruire. Dietro un prodotto agricolo ci sono il lavoro delle persone, la tutela della biodiversità, il rispetto della terra, la dignità delle comunità locali, il contrasto allo sfruttamento e alle disuguaglianze. Tutta la sua attenzione era rivolta soprattutto a contadini, allevatori e gastronomi, che considerava determinanti per un'umanità sana e felice. Felice perché sana, e sana perché capace di nutrirsi in modo giusto. Per Petrini il cibo era prima di tutto un diritto universale da garantire a ogni persona. Più volte ha parlato di Gaza. Diceva che a Gaza la fame ormai non è più un effetto collaterale della guerra, è diventata un'arma, tanto antica quanto disumana, di chi ha scelto di trasformare il cibo in uno strumento di morte e che di fronte a simili tragedie la neutralità non fosse più ammissibile. come dargli torto. Carlo Petrini ha scelto per tutta la vita di perseguire il bene comune. Ci ha ricordato che la cura della terra coincide con la cura delle persone, con una visione autentica di ecologia integrale, capace di tenere insieme ambiente, diritti, comunità, cultura e dignità umana. Ha saputo parlare al mondo, senza mai perdere il legame con i territori, con le comunità, con la cultura popolare e contadina del nostro paese. E lo ha fatto sempre con intelligenza, passione, umanità, costruendo ponti tra culture, popoli e generazioni diverse. A giovani diceva: siate protagonisti di questo cambiamento, che prima di tutto è etico, dovete muovervi avendo sempre a mente che le risorse del pianeta sono finite e che la Terra, la vostra, la nostra madre Terra, è già in grande sofferenza. Questo è il suo insegnamento più grande, la responsabilità verso le generazioni future, il rispetto profondo per la natura e la consapevolezza che difendere il pianeta significa difendere la vita stessa. Che la sua grande opera continui, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food e Terra Madre, va il nostro più sincero cordoglio.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente. Desidero parlare del Carlin Petrini non tanto come personaggio pubblico che molti colleghi hanno conosciuto, ma piuttosto del ragazzo di provincia che aveva capito una cosa semplice e rivoluzionaria, che il cibo non è mai soltanto cibo. Nelle Langhe nasce la sua visione, osservando che dietro ogni sapore c'è una storia, dietro ogni prodotto c'è una persona, dietro ogni ricetta c'è un pezzo di identità collettiva. E negli anni 70, quando l'Italia correva verso la modernizzazione e verso l'idea che la velocità fosse progresso, ecco, Carlo Petrini fece qualcosa che andava controcorrente, rivalutò la lentezza come atto culturale e persino politico. Carlin aveva una caratteristica rara, riusciva a parlare con la stessa naturalezza al contadino, all'intellettuale, al cuoco stellato e all'operaio. Non costruiva elite, ma costruiva comunità. E poi c'era la sua ironia, un tratto che spesso si dimentica. Petrini non aveva il tono severo del moralista. In un'epoca dominata dagli slogan, lui parlava di gusto. In un mondo che consumava tutto in fretta, lui invitava a fermarsi a tavola. Ma forse la sua particolarità più grande era un'altra. Non separava mai la cultura dalla vita concreta. Per lui, e questo è un aspetto per noi importantissimo, un formaggio salvato dall'estinzione non era solo un prodotto gastronomico, era una comunità che sopravviveva. Un vitigno recuperato non era marketing territoriale, era memoria collettiva. Un piccolo produttore ascoltato significava dignità restituita. È stato un intellettuale popolare più alto nel senso del termine, uno di quelli capaci di cambiare il modo con cui guardiamo le cose quotidiane. Devo dire che le istituzioni hanno ascoltato e hanno collaborato con Carlo Petrini e hanno sostenuto i suoi tanti progetti. La modernità, ci dice, non consiste nel cancellare le radici, ma nel dare loro futuro. Innovazione e tradizione non sono nemiche. Il progresso perde umanità quando dimentica i territori, le persone e i tempi della vita. E questa è una cosa che diciamo spesso in quest'Aula. E così concludo dicendo che il modo migliore per salutare Carlo Petrini è continuare a considerare il cibo non un consumo ma un legame con la terra, con le persone, con la nostra identità nella semplicità. E il gruppo di azione è vicino a chiunque abbia avuto l'onore di incontrare e lavorare con Carlo Petrini. A loro l'abbraccio e le nostre condoglianze.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
6: Appartengo alla terra e come me tutta l'umanità. Invece la terra non appartiene proprio a nessuno, non dovrebbe appartenere a nessuno. I suoi frutti appartengono a tutti o dovrebbero appartenere a tutti. Ma con la terra, con la natura, i nostri conti non tornano. Da troppo tempo consumiamo e sprechiamo più di quanto produciamo, prendiamo più di quanto diamo. Tutto questo ce lo dicevi anni fa, Viviamo in un sistema alimentare criminale. Anche oggi il latte è pagato ai contadini 50 centesimi al litro, poi viene preso, portato nell'industria, scremato e così impoverito, messo nei cartoni e venduto a 1,50 euro e 1,90 euro. Per i signori si fa il restyling, magari l'omega 3 si arriva a 2 euro. È questo il futuro, ti chiedevi? Quello in cui produciamo sul pianeta cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 8,2 miliardi, 850 milioni non mangiano, 2 miliardi e mezzo soffrono di malattie connesse all'iperalimentazione, il 30% della produzione viene buttato via. No, Carlo, non può essere questo il futuro, ma di certo è il presente di cui ci narravi. C'è più tempo che vita. Mi dicevi come i nonni delle nostre campagne. E proprio perché abbiamo la sensazione di aver toccato il fondo e ci sentiamo con il culo a mollo, sento che il nostro spirito deve essere più determinato e più propenso a vivere con coraggio e letizia il cambiamento. La comunità terrestre è chiamata a reagire oggi. Ecco, come Gargantua e Pantagruel e Carlin era un godereccio, diciamocelo, ma non ha mai concepito questa ricerca come un viaggio solitario. Anche il suo funerale è stato una festa, un inno alla vita. La sua voce era ancora tra noi, come il suo sorriso, fatto per stare in compagnia. L'ironia era la sua arma più potente e contagiosa, disarmava, ha disarmato tanti, anche per questo è stato un rivoluzionario vero. Altro che pioniere di qualche avventura elitaria, altro che foodificazione, aperitivi e show cooking. Per lui era insopportabile che i ricchi mangiassero i doni di poveri agricoltori, i più poveri fossero nutriti male da multinazionali milionarie. Il diritto alla qualità alimentare deve essere di tutti, non solo di chi fa soldi. Per questo c'è una bella differenza tra valore e prezzo. Ho finito. Si è detto che era un uomo senza figli e figlie. Falso. Non ho mai visto un uomo con così tanti eredi, con così tanta eredità. Il suo lascito culturale e materiale è incalcolabile. La lotta per il diritto al cibo, la biodiversità, la felicità, una ricetta antica, ma è anche la strada più moderna che ci sia. Coraggio e letizia. Questa sì che è una lezione. Perché vedete, la crisi ecoclimatica non è solo un'apocalisse alla porta. In realtà è la più grande occasione che l'umanità ha per cambiare in meglio, salvare più biodiversità possibile prima che sia tardi. Perché siamo comunità di destino, ci dicevi. Dovremmo ricordarcelo anche qui, dovremmo ricordarlo a quei marziani che pensano di poter vivere su un pianeta tutto loro, mentre l'unico che abbiamo è in fiamme. Marchin, come sta la rivoluzione, mi chiedevi? Io di solito scherzavo, ma adesso provo a risponderti seriamente. Sono tempi bui e piena notte. Ma Carlo, lo sai, è sempre più buio prima dell'alba. Grazie Carlin, ti vogliamo bene.
0: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà. Prego.
1: Presidente, Carlo Petrini è stato un italiano illustre. Perché un cittadino del mondo, un italiano, un uomo colto, raffinato, ma soprattutto coerente. Quella sua coerenza, lunga un'intera vita, gli ha consentito di parlare con i grandi della terra così come con le persone più semplici. Io ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo in questi anni nella nostra battaglia comune, nel nostro impegno comune sul fronte della lotta contro lo spreco alimentare. E credo che su questo si possa dire una cosa che è rimasta nei tanti discorsi, nei tanti interventi di Carlo Petrini, perché il cibo può essere ed è spesso concepita come una commodity. E quando è una commodity, quando sta soltanto nei mercati finanziari, diventa anche uno strumento di privazione, di guerra, di divisione. Il cibo però ha un valore diverso che è legato al suo rapporto con chi lo produce, con chi se ne prende cura, con il rispetto della dignità dell'uomo e con quel rispetto della biodiversità e dell'ecosistema che ci portano poi a farci quelle domande che ci portano a non sprecare. Quando il cibo diventa un valore, quando gli si attribuisce il valore giusto, il cibo non viene sprecato, il cibo viene gustato, il cibo non è soltanto soddisfacimento di un bisogno primario, e lo è per miliardi purtroppo di persone nel mondo, ma è anche piacere, condivisione, unione. E questo credo che sia una delle eredità più importanti di Carlo Petrini, perché lui sì, è stato un pioniere e noi ne abbiamo bisogno, di persone che sono in grado di porre domande, di smuovere le coscienze. Però lui ha saputo creare un movimento
7: che esiste ancora oggi e che rimarrà nel tempo, un movimento dove le persone si sono interrogate e si interrogano nelle università, si interrogano sulle soluzioni da trovare e da mettere in campo, soluzioni che la politica può e deve trovare, ma che soprattutto responsabilizzano le scelte e le abitudini di acquisto e di consumo di ciascuno di noi. Le nostre abitudini, quello che noi scegliamo, come lo scegliamo e come ci comportiamo, sono un atto politico. E Carlo Petrini sicuramente è stato un sociologo, un uomo di cultura, ma è stato anche un politico nel senso proprio e ampio del termine, perché fare politica significa avere uno sguardo, un orizzonte ampio e provare però a non accontentarsi dell'ineluttabile, ma provare a cambiare la situazione. E credo che questa sia un'eredità che tutti noi dobbiamo raccogliere, soprattutto una grande speranza per le giovani generazioni. Carlo Petrini era un uomo anziano che sapeva entusiasmare, che sapeva generare fiducia in quei ragazzi che hanno bisogno di capire che appunto insieme possiamo avere un mondo diverso, un cibo buono, pulito, sano e giusto, accessibile per tutti, passa dalle nostre scelte, ma anche da un cambio di passo nei sistemi produttivi e anche da un modo diverso in cui noi guardiamo gli uni e gli altri. Quindi le più sentite condoglianze alla famiglia, al movimento.

sale colloqui della casa circondariale di Perugia Capanne. Le operazioni sono durate 6 mesi, captando e registrando i colloqui di almeno 15 avvocati che nulla avevano a che fare con il procedimento penale per il quale le intercettazioni erano state disposte ed autorizzate. La vicenda è all'evidenza di inaudita gravità e non può essere minimizzata, come mi è parso anche intendere dalle prime dichiarazioni del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, che ha dichiarato nessun uso processuale di intercettazioni irregolari. E ci mancherebbe altro. Si tratta di una constatazione ovvia sul piano processuale, perché è già previsto dal codice di rito che le captazioni illegali siano in ogni caso inutilizzabili. Allora, la questione che noi vogliamo porre all'attenzione del Ministro della Giustizia è un'altra. Le conversazioni nel corso delle quali gli avvocati hanno interloquito con i loro assistiti sono avvenute nell'esercizio della funzione difensiva. E forse sfugge a una parte della magistratura requirente che il segreto dei colloqui tra difensore e assistito costituisce una garanzia inviolabile del diritto di difesa. Una garanzia riconosciuta dall'articolo 24 della Costituzione, dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 103 e 271 del Codice di procedura penale, la cui violazione, ripeto, non può limitarsi alla inutilizzabilità assoluta dei risultati delle intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto. Siamo di fronte ad una gravissima violazione del diritto di difesa e del segreto professionale, che sono presidi fondamentali del giusto processo. Siamo di fronte ad una gravissima violazione di una regola fondamentale ed invalicabile di uno Stato di diritto. E per dirlo

la disumanità. Benvir non è una mela marcia, è l'autobiografia di un governo criminale che usa terrorismo di Stato e il suo potere militare per farsi beffe del diritto internazionale. Immaginatevi, se fanno questo a dei nostri concittadini europei.

0: non si muore più? Allora Giorgia Meloni ci faccia vedere esattamente dov'è Food for Gaza, dove sono i nostri aiuti umanitari. Noi sappiamo che sono fermi da mesi ai valichi. Allora come Alleanza Verdi Sinistra ribadiamo una possibilità. Come sapete il nostro gruppo è ospite indesiderato a Israele. Ci hanno mandato una comunicazione, i nostri passaporti di servizio non possono accedere a Israele. Ecco, lo diciamo alla Presidente Meloni, noi non vogliamo entrare in Israele, vogliamo entrare in Palestina. C'è un piccolo problema, la Palestina è occupata dalla Cisgiordania a Gaza. E se i governi europei non comprendono che fuori da Gaza, fuori dalla Cisgiordania è stata sbattuta fuori l'umanità, addirittura l'ONU. Ecco, allora noi le chiediamo formalmente a questo governo, si attivi con gli altri governi per fare una visita, un sopralluogo, con tutti i media, con tutti i giornalisti, entriamo a Gaza. A chi dice che la carestia è finita, che non c'è più emergenza sanitaria, entri con noi. Siamo disponibili a fare quello che la Global Sumud Flottiglia sta provando a fare. Rompere l'assedio e far rientrare l'umanità. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Scotto.

0: qualificano 32 squadre alla seconda fase sulle 48, però è sicuramente importante vincere questa gara, in particolare per la Repubblica Ceca, battuta al primo turno, al primo incontro con la, dalla Corea del Sud. Kubek, Fulvio, ha cambiato 5 giocatori, uno dei più, un'essenza eccellente diciamo così, è quella di Suček. 3 giocatori oggi in campo sono, militano nell'Hoffenheim. Insomma, Suček ha voluto, Kubek ha voluto un po' cambiare le cose, le carte in tavola.
1: Nel, ciecamente nella sua squadra, anche se ritiene che dal punto di vista tattico la sua squadra debba migliorare, deve alzare la pressione, deve essere più incisiva in fase offensiva e sfruttare al meglio quelle che sono le qualità sulle palle native. Il fatto sta che cambia tre, cambia tanti giocatori, ne cambia, hai detto tu, Suček, che era uno dei giocatori più considerati. Io penso che ci aspettiamo sotto questo aspetto una gara piuttosto aperta, vibrante, perché le squadre devono vincere, non hanno nulla da perdere, non bisogna fare pretattica, perché è chiaro che in caso di vittoria da parte dell'uno e del due è aperta la qualificazione, in caso di sconfitta insomma ci potrebbe stare anche una vittoria all'ultima gara, per cui entrambe le squadre sono in grado di trovare spazi e rendersi pericolose, per cui sono convinto che assisteremo a una partita vibrante.
0: A centrocampo i capitani Krejci per la Repubblica Ceca e Williams per il Sudafrica, l'arbitro è Tori Penso, statunitense della Florida, 39 anni, la seconda donna ad arbitrare una gara del mondiale dopo la francese Frappar a Qatar 2022, la prima volta di una terna arbitrale tutta femminile in un mondiale, perché gli assistenti sono Maio e Nesbik, con due assistenti statunitensi, il quarto uomo è Kawana Vogue della Nuova Zelanda, Alvar Trevis anche del la Nuova Zelanda. Tutto è quasi pronto con le squadre, con la Repubblica Ceca in maglia rossa, calzoncini blu, dall'altra parte il Sudafrica in completo giallo, numerazione verde. Sudafrica che nella prima gara ha fatto veramente vedere veramente poco e rimane ancora fuori il talento di quello che si diceva, il talento, un giocatore talentuoso del Sudafrica, e cioè il

0: Barnley, insomma, cambia meno Bros, però sono cambi sostanziali.
1: Sì, beh, cambiamenti anche lui in fase offensiva, evidentemente la sconfitta ha lasciato segno, ripeto, la Repubblica Ceca dispone secondo me di maggiore qualità e organizzazione e intensità rispetto agli avversari che sono passi in difficoltà, come giustamente hai detto tu. Io l'ho anche commentata la prima partita inaugurale contro il Messico insomma ha vinto 2-0. La selezione africana ha sofferto in fase di non possesso concedendo troppo agli avversari, è chiaro che però qua diventano importanti anche piccoli particolari, come dicevo prima, le palle inattive, le furbizie. Vedremo insomma l'esperienza di questa, fino a che punto ci sarà l'esperienza di queste due squadre.
0: E come diceva appunto Fulvio Colovati, una delle caratteristiche importanti della Repubblica Ceca sono i gol da palla inattiva. Più della metà dei gol nel corso della qualificazione sono arrivati da palla inattiva. Un calcio pragmatico quello di Kubek, un calcio che però subisce molto in difesa, lo si è visto con i due gol subiti dalla Corea del Sud. È quasi tutto pronto, la Repubblica Ceca darà il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna, dicevamo la maglia rossa, calzoncini e calzettoni blu, dall'altra parte il Sudafrica in maglia gialla, calzoncini verdi e calzettoni gialli. Partiti in questo momento con la Repubblica Ceca con Krejić a manovrare il pallone sulla corsia di destra, c'è Holes che dà l'indietro per Kranac, ancora Krejić che è stato l'autore del gol nella prima partita, il gol del vantaggio momentaneo contro la Corea del Sud, e poi ancora la rimonta da parte dei coreani che ha tagliato un po' le gambe alla Repubblica Ceca, nonostante sia stato annullato un gol alla squadra di Kubek per fuorigioco. Ancora il tentativo in avanti in questa prima azione d'attacco con il primo pallone toccato da Schick, pallone che va sulla corsia di sinistra a Sadilek che controlla in questo